0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Ovviamente la preparazione della moto dovrà essere molto specifica affinché la sicurezza sia la base della buona riuscita dei viaggi stessi. Per consentire la migliore preparazione sarà importante verificare ogni settore della moto e precisamente motore, trasmissione, freni, sospensioni, impianto elettrico, telaio, ruote e serbatoio carburante. Iniziamo dal motore. Ora, se il mezzo è nuovo, un'attenta verifica nel corso dei tagliandi sicuramente darà la certezza di affrontare ogni percorso.

0: Invece, come nel mio caso, la moto è un po' più anzianotta, conviene verificare soprattutto che non vi sia un eccessivo consumo d'olio motore causato da fasce elastiche usurate e da gommini guida valvole che non fanno più il loro lavoro. Inoltre è necessario sostituire quelle guarnizioni o paroli che lasciano trasudare olio, eventualmente ripristinare anche la tenuta delle valvole di aspirazione e di scarico con la dovuta pulizia dei passaggi. Per i percorsi polverosi e sabbiosi è utile installare un filtro aria specifico, tipo quelli in spugna. Per l'olio lubrificante del motore non vi sono, con gli ottimi prodotti sul mercato, particolari problemi. Naturalmente, se il percorso si svolge in condizioni estreme, paesi caldi o viceversa, si può usare un olio più specifico. Trasmissione. Ora, se a catena è consigliabile verificare l'usura della stessa con relativo pignone e corona dentata e nel dubbio installare il kit nuovo. Se invece la trasmissione è a cardano, i problemi sono molto limitati. Basterà un accurato controllo degli anelli di tenuta per consentire la migliore sicurezza e un'eventuale sostituzione della lubrificazione.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: Ciao, sono Giuseppe Tamburrino da Gaeta e ascolto anche io Radio Modo for Peace, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2009.
2: Quaderno de bitacora de 2009.
3: 2009 logbook. Ricordo che quando siamo atterrati in Camerun, così come spesso accade tra l'altro in tutti gli aeroporti africani, siamo stati letteralmente presi d'assalto da parte di decine di sbandati che si offrivano di portare il nostro bagaglio. Facciamo anche fatica a tenerli a bada. Salvammo un collega da un borseggio e poi salimmo velocemente sui taxi che uno dei nostri aveva prenotato fortunatamente. Un altro collega invece, come una testa di cuoio delle forze speciali, viaggiò aggrappato al cassone del fuoristrada che conteneva le nostre valigie, a protezione chiaramente da eventuali furti. L'inizio è stato traumatico, ma ce lo aspettavamo, c'est l'Afrique.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
3: two, three. Alta rotazione. Tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. Three current hits without interruption.

0: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: 你好，我叫丽莎，来自中国安徽。我骑自行车来到拉萨，为了和平。
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
6: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei marsigliesi. Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
7: Behind! Dietro le storie della musica.
8: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
10: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
11: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
12: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: Typical children's vitamins are basically candy in disguise. Some are filled with 2 teaspoons of sugar, unhealthy chemicals, and other gummy additives that growing kids should never eat. That's why Hiya created the Kids Daily Multivitamin, a chewable vitamin with 15-plus essential vitamins and minerals. Some kids' vitamins are filled with 5 grams of sugar, and sugar is known to contribute to a variety of health issues. Hiya is made with zero sugar and zero gummy additives, yet it tastes great and is perfect for picky eaters. Hiya is made with a blend of 12 organic fruits and veggies and helps support kids' immune systems, energy, brain function, mood, concentration, and more. It's also non-GMO, vegan, dairy-free, allergy-free, gelatin-free, and nut-free. Hiya is designed for kids 2 and up and sent straight to your door, so parents have one less thing to worry about. To receive 50% off your first order, go to HiyaHealth.com/no sugar. Go to HiyaHealth.com/no sugar and get your kids the full body nourishment they need to grow into healthy adults.
1: Solo aquí te ponemos
2: todos los temas que te gustan.
1: Todos los temas que te gustan.
2: Que te gustan.
3: Avete ascoltato Sudamericando. La mejor música solo para ti.
4: Behind, dietro le storie della musica.
5: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: Now, Radio Motor Four Piece pauses to give voice to Radio Tonto Temple Fa. When the past returns to the present.
1: Siamo dalle parti di Stoccarda in Germania, vorrei salutare tutta l'Italia.
2: In Europa con Eutelsat.
3: Io qui a Budapest lavoro per una ditta di cosmetica.
4: Devo stare 20 km dal Lussemburgo.
5: 20 km dal Lussemburgo.
6: 8, l'italiano nel mondo, i primati, li fa davvero.
7: Sto chiamando del Venezuela, tra segnale se riceve bene qui dal Venezuela e volevo congratularmi, grazie.
8: Rete 8 nelle Americhe, con Panamsat, Telstar 402, Intelsat K.
9: Io sono Vincenzo, vi sto chiamando da Fort Lauderdale.
10: Sì, dove si trova? In Florida.
11: Sono le 2:35 qui a Chicago.
12: Rete 8 Network. Italia to Network. La italiana nel mondo.
13: Avec Richard Schull.
14: Et me voici, bonjour et merci toujours pour votre fidélité, hein. Je salue en façon particulière tous les francophones du monde entier, pourquoi pas. Donc je dis les Canadiens, je dis les Français naturellement, les Nord-Africains qui connaissent la langue de Molière et puis encore les Suisses, les Belges, les Luxembourgeois. On les a tous rappelés, oui, je crois, ouais. Ok, abbiamo iniziato benissimo oggi, vero? Con 7 minuti di ritardo, ci siamo dimenticati di dirvi che ora era. Noi ci siamo distratti, avevamo qui un ospite in studio e cose che succedono, insomma. Allora, siamo arrivati alla fine di questa settimana. Oggi, come sapete benissimo, è sabato 21 novembre 1998. La giornata qui a Varese, quindi al nord Italia, è bellissima. Il cielo è sereno, ma fa un freddo cane, come si suol dire in Italia. Musica per le nostre orecchie. Questa è una bella canzone di un famoso gruppo. Ecco, adesso sicuramente avete già riconosciuto il gruppo in questione. Loro sono naturalmente gli Eurythmics, con la voce insuperabile di Annie Lennox. Ve la ricordate questa? It's alright, baby's come on back. Bellissima. Con Richard su Rete 8 Network di Vitali.

0: Notre première chanson italienne aujourd'hui à Vive l'Italie avec Biagio Antonacci, qu'on commence à connaître aussi en France, vous savez. Ah, vous le saviez pas, hein? Combien de choses vous ne savez pas, dis donc, hein? Bon week-end, vous êtes sur Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. E a proposito, ecco qua, Rete 8 Italia, perché domani e domenica io, da buon DJ, posso anche consigliarvi cosa fare domani a seconda del posto in cui vi trovate in Italia. Allora, quali sono le previsioni per domani, domenica 22 novembre?
1: DJ Shoe Oldies, spezzoni e tranche di trasmissioni radiofoniche del passato di Richard Shoe.
2: Italiana nel mondo. A Rossano e Sibari, FM 103 e 800.

0: musica allegra per le vostre orecchie in questo weekend firmato Rete 8 Network e Richard Schill, il vostro nuovo amico in musica con Vivitali. Ricordate di poter anche scrivere a Rete 8 Network e a richardschill@rdsch.eu, si scrive così, via Guido Reni numero 37 2100 Varese, oppure più velocemente con un email a rete8@rete8.com scritto in lettera. E non dimenticate il nostro sito internet www.rete8.com per il nostro contatto con voi.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.

Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione, tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo!

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: E nonostante questa sia la rubrica Moto News, si parla anche di quattro ruote, perché nelle carovane di Moto for Peace, quando si sposta nelle missioni intercontinentali attraverso il mondo, ci sono anche dei furgoni che sono equipaggiati in un certo modo, ma che hanno bisogno anche di essere rettificati nel modo giusto e preparati, vero Marco?
2: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio, uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo.
1: E prima di ogni viaggio che succede?
2: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: Quindi una sistemazione ed una messa a punto di questi furgoni sempre molto complicata e difficile. Per fortuna avete anche non soltanto dei bravi professionisti localizzati in diversi punti d'Italia, perché oltre Roma c'è anche l'Alto Adige.
2: In Alto Adige, precisamente a Bressanone, abbiamo altri amici che ci danno una mano, ci sostengono da una vita. Io li chiamo amici perché ci conosciamo da tanti anni, e praticamente la ditta Nord Auto Service dei fratelli Caser è un'azienda a conduzione familiare, ha la sede a Bressanone e praticamente, oltre all'amicizia che ci lega da tanti anni, loro ci assistono alla messa a punto dei due van, dando il loro contributo alla riuscita dei nostri viaggi ovviamente. E grazie a questa azienda, alla grande esperienza, alla serietà e al loro meticoloso lavoro che fanno per risolvere i nostri problemi, e sono tanti, come tu sai Richard, sono sempre tantissimi i problemi che abbiamo quando rientriamo dalle missioni, grazie a loro praticamente, dopo aver fatto un bel check up completo, il viaggio viene affrontato sicuramente con maggiore serenità da parte di tutto il team.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Mercoledì 8 ottobre, meno 2 gradi alla partenza.
1: La nottata qui a Tuo a 4.600 non è stata proprio delle più belle che ricordo. Abbiamo sofferto tutti praticamente per mal di testa. Io fortunatamente ho dormito fino a verso le 4, però poi andando in giro per l'hotel ho trovato gente che dormiva sul divano, che giocava a carte, perché uno dei sintomi dell'altitudine è anche questo, che non ti fa dormire, che non ti fa riposare. Fa freddissimo, sono le 8, da oggi le strade sono controllate, ci sono dei checkpoint che ti controllano l'orario di ingresso e di uscita, quindi si dovrà andare anche molto piano, ecco perché è meglio partire subito.
0: Dobbiamo metterci in viaggio e cercare di chiudere nel più breve tempo possibile la questione altitudine. 100 km da percorrere a 4.700 metri per poi ricominciare a salire. Raggiungiamo il passo più alto in questo viaggio, 5.300 metri. Lo valichiamo, ma presto ci rendiamo conto che non è un valico, ma l'accesso ad un altopiano sconfinato a circa 5.000 metri di altitudine, che rimarrà tale per le 3 ore di viaggio successive. La lunga permanenza sotto sforzo in queste condizioni rischia per noi di essere fatale. Respirare sta diventando impossibile. Siamo sulla soglia dell'ipossia e la mancanza di aria non tarda a farsi sentire. Veronica è costretta a fermarsi improvvisamente. Non ce la fa più. Non riesce a respirare e non ha più la forza di reggersi in piedi. Le somministriamo subito dell'ossigeno e in pochi minuti riprende le forze e il colorito torna normale. Resta in sella, certa di poter proseguire alla guida della sua moto. Ancora pochi chilometri e finalmente comincia la discesa. Alloggeremo a Naku, a 4.500 metri. La temperatura sale fino a 10 gradi. Tiriamo un sospiro di sollievo. La notte non va benissimo per nessuno. Si susseguono i mal di testa. Nel parcheggio la temperatura è scesa a meno 4 gradi e noi siamo in partenza. Finalmente affrontiamo la lunga discesa che ci accompagnerà fino a Lhasa. Il viaggio prosegue ancora per diversi chilometri sull'altopiano. Pascoli sconfinati si aprono davanti a noi a perdita d'occhio. Nei prati circostanti, migliaia di yak, animale fondamentale per la sopravvivenza in questo luogo. Carne, latte, burro, pelli e addirittura lo sterco che, pressato e ridotto in piastrelle, viene accantonato vicino alle case per essere poi bruciato nei periodi più freddi per riscaldare gli ambienti grazie al suo altissimo potere calorico. Intanto i chilometri volano via e la meta si fa sempre più vicina.
1: Siamo a 70 km da Lhasa. Ci siamo fermati a fare una merenda a 4.600 metri di altezza e controllando la cartina mi sono reso conto che il viaggio volge al termine. Ci mancano circa 800 km a Kathmandu. Sono felice perché il team è riuscito ad affrontare tutti i problemi che ci sono stati lungo l'itinerario. È stata un'avventura incredibile e ci sono dei momenti che rimarranno per sempre nei miei occhi, ma sono sicuro anche negli occhi di tutti i miei compagni.
2: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuto. tutti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Xu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona, un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata. I visitatori nipponici perdono colpi e il paese del Sol Levante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile. Una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
4: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yuri Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi

0: internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LDN

0: Egerhard.
1: Ich mach so.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

0: Phillips. Come sempre, novità discografiche di altissimo livello qui su Radio Moto for Peace, speriamo che le abbiate apprezzate. Per qualsiasi comunicazione non esitate a scriverci radio@motoforpeace.it. Grazie per l'attenzione, da Richard Chu è tutto, ci sentiamo alla prossima edizione della World Parade.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Olanda, per guidare una moto o un ciclomotore superiore a 50 cm cubici, bisogna avere almeno 18 anni. Detto questo, l'uso del casco, scontato per chi va in moto, è esteso anche ai quadricicli leggeri, se non sono equipaggiati di cinture di sicurezza.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Inghilterra, 2 ottobre 1982. Il National Bowl nel Buckinghamshire è un enorme anfiteatro naturale che può accogliere quasi 65.000 spettatori. È stato inaugurato nel 79 da un concerto reggae di Desmond Dekker, ma stasera ospita un evento davvero eccezionale. Per motivi contrattuali si fanno chiamare Six of the Best. In realtà sono la line-up originale dei Genesis, con il fantastico chitarrista Steve Hackett e il leggendario frontman Peter Gabriel, che ha lasciato il gruppo all'apice del successo nel 1975 e che da 8 anni non si fa più vedere insieme ai suoi vecchi compagni. Dopo una serie di album solistici ancora più vincenti, Gabriel ha investito tutti i suoi soldi in una operazione estremamente suggestiva. Innamorato delle musiche del mondo, ha infatti ideato e organizzato I Woman, I World of Music, Arts of Dance, un festival di world music ante litteram che si è però rivelato ben presto un disastro finanziario. Il concerto di Milton Knight, dice Peter Gabriel, è stato organizzato unicamente per aiutarmi a recuperare le perdite subite dal WOMAD. I miei amici dei Genesis, che nel frattempo avevano saputo ricrearsi un'immagine e una carriera senza di me, sono stati estremamente generosi nel mettersi insieme e a mia disposizione. Quando ho cominciato le prove del concerto non ricordavo i pezzi e mi ero scordato quasi tutti i testi. Sul palco ho avuto bisogno di un teleprompter, una lavagna luminosa sulla quale scorrevano le parole delle canzoni. Steve Hackett giunge direttamente dal Sudafrica, ma il suo aereo è in ritardo e riesce a riunirsi ai vecchi compagni solo per 2 brani finali del concerto, con The Knife e I Know What I Like.

Lockdown, ecco come censuravano i social, lo scoop del Telegraph. Durante la pandemia, nel Regno Unito è emerso che è stata creata un'unità governativa chiamata CDU, Unità Controllo della Disinformazione, per censurare i contenuti sui social media che mettevano in discussione le misure restrittive e le scelte del governo, come la vaccinazione di massa. I messaggi considerati indesiderati venivano rimossi e si sarebbe anche utilizzata l'intelligenza artificiale per individuare e censurare i contenuti scomodi. Questa notizia ha suscitato polemiche e accuse di dittatura con alcune personalità, tra cui esperti e leader di campagne, sotto osservazione e talvolta soggette a censura sui social media se esprimevano opinioni contrarie alle politiche del governo in modo insistente.

Non ha senso avere un ippodromo sotto il serbatoio. I cavalli devono essere come gli amici, ovvero pochi ma buoni.

0: 2019, Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Moto for Peace, Mongolia 2026.
3: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
4: International Music by Radio Moto for

Scopri le voci del futuro. Ogni giorno, su Radio Moto for Peace, la rubrica Nuovi Talenti ti porta in esclusiva le canzoni degli artisti emergenti più promettenti. Lasciati conquistare da sonorità fresche e originali. Solo qui, dove la musica incontra l'innovazione.

Gli U2 erano quasi sconosciuti in quel momento, ma ricordo che mentre li guardavo ai Live Aid mi sono detto: fra non molto andremo tutti ai loro concerti. George Michael.

Italia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, on the road, still together. Un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Esistono due categorie di uomini: quelli che guidano una moto e quelli che vorrebbero farlo.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione.
3: Dopo il secondo posto all'edizione 2025 del Festival di Sanremo, Lucio Corsi è uno degli artisti più attenzionati della scena italiana. Una piacevole scoperta per qualcuno, una conferma per altri. Dopo la grande esposizione mediatica seguita al festival per il cantautore toscano, è arrivato il momento di scaricare a terra tutto il suo potenziale e confermare dal palco ciò che ha fatto sentire nell'ultimo periodo e riproporre ciò che è stato il suo passato. Dopo l'uscita del suo nuovo album Volevo essere un duro, che riprende il titolo del brano presentato dal palco dell'Ariston, torna nei club allargando la platea del pubblico e infilando nel suo tour primaverile una lunga serie di sold out in club di grandi dimensioni. Nella serata di esordio Lucio Corsi ha riproposto il suo percorso artistico presentando brani da tutti i suoi dischi, da Altalena Boy a Vetulonia Dark, il singolo d'esordio del 2015, Bestiario Musicale del 2017, da cui ha proposto due brani, Cosa faremo da grandi del 2000, da cui ha estratto sette brani, La gente che sogna del 2023, da cui ha proposto otto brani, e l'intero nove brani ultimo album Volevo essere un duro. Alle tracce del suo repertorio ha aggiunto poi tre cover: 20th Century Boy, brano del 73 dei T-Rex, Short People del 77 di Randy Newman, e come già fatto nelle serate delle cover al Festival di Sanremo, la sua rilettura, ovviamente questa volta senza Topo Gigio, di Nel blu, dipinto di blu, con cui Domenico Modugno nel 1958 vinse il Festival di Sanremo.

aveva sempre un po' di febbre dentro le tasche. Lui lavorava nella pampa, in una pompa di benzina. Ha preso in bocca il manganello di un caramba.

Anche fu venduto a Don Chisciotte la Mancia. Fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis Delacroix, Francis Delacroix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

In molti paesi, nonostante non sia obbligatorio, è fortemente consigliato avere con sé una giacca riflettente e una delega a condurre il motociclo di proprietà terzi, se preso in prestito, autenticata da un notaio.

heart. I do believe that we shall overcome someday.

0: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
18: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
19: Qual è il piano?
20: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
21: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
22: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
24: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
23: Thank you, Leo.
24: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
23: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Essential Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
25: Diario di bordo del 2018.
26: Quaderno de bitacora 2018.
27: 2018 Logbook.
28: Ciao a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato al grande evento dell'anno, quindi la missione di Moto for Peace, denominata In Missione per le Missioni. Partenza, come sapete, il 19 aprile prossimo, ma le sorprese non finiscono mai. Di recente abbiamo ascoltato il capo spedizione e presidente della nostra ONLUS, Bernardo Lepore, che saluto e che ci racconterà altri risvolti, purtroppo non sempre positivi, che caratterizzano la grande macchina organizzatrice. Ma direi di iniziare prima con le cose positive. Ce ne sono, vero Dino?
29: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori. È andato a buon fine la realizzazione dei documenti doganali, che anche quelli hanno avuto un costo, e l'attrezzatura si è completata. Abbiamo ricevuto il materiale ultimo che aspettavamo da alcune aziende e niente, siamo carichi, siamo pronti.
28: Senti, ma c'è ancora qualcosa da fare?
29: A questo punto ci manca soltanto da stipulare l'assicurazione sanitaria e poi niente, fare i bagagli e partire.
28: Senti Dino, a proposito del grande lavoro speso per la realizzazione di questa missione, che mi dici?
29: Diciamo che c'è stato un grandissimo lavoro

Ma la cosa particolare qual è che ci si prepara magari da 2 anni e poi, caro Richard, siamo costretti a fare le cose sempre negli ultimi giorni e questo non l'ho mai capito.

0: stata una botta veramente grande, perché tu parti con delle premesse e poi ti ritrovi praticamente da solo e risolvere tutto in brevissimo tempo.
1: Dino, poco fa mi accennavi di un grande lavoro delle nostre ambasciate all'estero e so che vorresti fare delle precisazioni al riguardo.
0: Una nota che ci tenevo molto, molto, molto a dirlo in questa brevissima intervista è la nostra diplomazia all'estero. La nostra diplomazia, quando dico diplomazia, parlo di ambasciate e consolati, è veramente fatta di gente preparata e gente eccezionale. Veramente, secondo me, i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono un fiore all'occhiello del nostro paese.
1: Bene, con questa bella notizia concludiamo l'appuntamento speciale con Bernardo Lepore. Ciao Dino, in bocca al lupo per tutto!
0: Ok, caro Richard, un caro abbraccio e a risentirci a presto. Ciao ciao!

0: Ciao, sono Laura da Bolzano, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
3: Behind! Dietro le storie della musica.
4: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
4: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
6: Is Moto for Peace new humanitarian mission? If you would like to participate or are interested, please contact us immediately by email at info@moto4peace.it or call 39331 373 4719.
7: Moto for Peace, Mongolia 2026.
8: Con il casco allacciato per alcuni sarai uno sfigato, ma la vita sei assicurato.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.
2: Como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Lo scorso 16 settembre 2025 B.B. King avrebbe compiuto 100 anni. Quindi per celebrare l'anniversario, Joe Bonamassa ha annunciato un album che omaggerà la vita e l'eredità del re del blues. Il disco si intitolerà B.B. King Blues Summit 100 ed è stato prodotto dallo stesso Joe Bonamassa con Joe Smith e verrà pubblicato il prossimo 6 febbraio 2026. In totale ci saranno 32 brani tra i più famosi del bluesman scomparso il 14 maggio del 2015 all'età di 89 anni. Tra quanti parteciperanno all'album si possono citare Chris One Kingfish Ingram, Slash, Sec Media Copeland, Marcus King, Kirk Fletcher, Larkin Poe, Eric Glass, Gary Clark Jr., Warren Hines, Chris Buck e Buddy Guy. Parlando di B.B. King, Bonamassa ha affermato: pochissime sono le persone nella musica che definiscono il genere in cui crescono. B.B. King è stata una di queste. Quando B.B. King era vivo e attivo, era il blues. Era il sole intorno al quale ruotavano tutti i pianeti. Solo pochi artisti sono il vero nord che guida il genere in cui hanno partecipato, ma lui era quella stella splendente.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Molte applicazioni scientifiche e militari, sanitarie e commerciali del laser sono state sviluppate dopo la sua invenzione del 1958. In Sudafrica, presso il South Africa's Council for Scientific and Industrial Research, si sta sviluppando e testando un nuovo laser digitale che potrebbe essere una rivoluzione. Potrebbe essere uno strumento per lanciare nuove applicazioni dalla medicina alle comunicazioni. I ricercatori hanno dimostrato che al posto di costose fibre ottiche o altri apparecchi per controllare il raggio di luce in uscita dal laser, si può adoperare un regolatore digitale a partire dalla fonte laser.
2: The digital laser is an idea that we had a few years ago.
1: Il laser digitale era un'idea che abbiamo avuto diversi anni fa ed era una specie di interconnessione fra due mondi diversi. Una è l'olografia digitale che usa un piccolo schermo LCD, lo stesso che si può avere a casa con una televisione che dinamicamente cambia la luce, e l'altro è il laser che diventa digitale, cioè un laser convenzionale. Il laser digitale opera in modo diverso da un laser convenzionale. Di fatto lo specchio del laser convenzionale viene sostituito da una televisione miniaturizzata e cambiando lo schema si modificano le proprietà del laser. Forbes ha spiegato che le qualità del nuovo laser non si percepiscono ad occhio nudo. La media delle persone non sarà in contatto quotidiano con questa innovazione, ma il nuovo sistema agirà dietro le quinte, accelerando le performance delle comunicazioni e rendendo più efficienti diversi sistemi, rendendo più efficaci anche gli strumenti della medicina.
3: Su Radio Moto for Peace, i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
4: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Passiamo alle ruote. I cerchi ruota non devono presentare nessuna deformazione o grosse ammaccature, soggette, in caso di ripetuti colpi, a causarne la rottura. I raggi perfettamente regolati nella tensione garantiscono sforzi notevoli senza rotture. Nel dubbio, installare materiale nuovo. Ovviamente portarne appresso alcuni completi dei relativi nipples. Per i pneumatici la scelta sarà sicuramente adeguata per il tipo di percorso da effettuare. E nel caso lo stesso sia molto impegnativo per pietrisco o sabbia, sarebbe utile installare camere d'aria rinforzate tipo quelle da cross. Per le tubeless questo non sarebbe necessario, però in certe occasioni non è del tutto da escludere anche questa soluzione. E per il serbatoio carburante, la preparazione per lunghi viaggi o ride specifici è da prendere in considerazione ove è possibile l'installazione di un serbatoio carburante maggiorato per aumentare in modo determinante l'autonomia del mezzo. In commercio si trovano anche piccoli contenitori che si possono inserire in spazi liberi del telaio, tipo sottosella. E se tutto ciò non è possibile, la vecchia e cara tanica da legare sulla sella posteriore sarà sempre utile.

0: Thank you, Celine.
1: Thank you, everybody. Thank you, New York. Good night.
2: Beautiful lady, wonderful friend. Thank you, Celine Dion. Thank you, David Foster.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Inghilterra, 2 ottobre 1982. Il National Bowl nel Buckinghamshire è un enorme anfiteatro naturale che può accogliere quasi 65.000 spettatori. È stato inaugurato nel 79 da un concerto reggae di Desmond Dekker, ma stasera ospita un evento davvero eccezionale. Per motivi contrattuali si fanno chiamare Six of the Best. In realtà sono la line-up originale dei Genesis, con il fantastico chitarrista Steve Hackett e il leggendario frontman Peter Gabriel, che ha lasciato il gruppo all'apice del successo nel 1975 e che da 8 anni non si fa più vedere insieme ai suoi vecchi compagni. Dopo una serie di album solistici ancora più vincenti, Gabriel ha investito tutti i suoi soldi in una operazione estremamente suggestiva. Innamorato delle musiche del mondo, ha infatti ideato e organizzato I Woman, I World of Music, Arts of Dance, un festival di world music ante litteram che si è però rivelato ben presto un disastro finanziario. Il concerto di Milton Nice, dice Peter Gabriel, è stato organizzato unicamente per aiutarmi a recuperare le perdite subite dal WOMAD. I miei amici dei Genesis, che nel frattempo avevano saputo ricrearsi un'immagine e una carriera senza di me, sono stati estremamente generosi nel mettersi insieme e a mia disposizione. Quando ho cominciato le prove del concerto non ricordavo i pezzi e mi ero scordato quasi tutti i testi. Sul palco ho avuto bisogno di un teleprompter, una lavagna luminosa sulla quale scorrevano le parole delle canzoni. Steve Hackett giunge direttamente dal Sudafrica, ma il suo aereo è in ritardo e riesce a riunirsi ai vecchi compagni solo per 2 brani finali del concerto, con The Knife e I Know What I Like.

0: queste ed altre storie in esclusiva su Radio Moto for Peace.
1: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani.
2: Trendsetting music is on Radio Moto for Peace.
1: Tendency.
0: Tendenza. Le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: The trending songs you've heard here and there.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007. 2007 logbook.
2: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Quito, di origine preispanica, fu un centro economico e politico di grande importanza. Si trova al centro nord di quello che oggi è il territorio dell'Ecuador, dove si sviluppò la cultura Quitus, da cui il suo nome. Con l'arrivo degli Inca, la città acquisì importanza militare, divenendo il secondo centro politico del loro impero. Quito è oggi un centro industriale, commerciale e culturale. La sua università risale al 1787 e, sebbene la città sorga in prossimità dell'equatore, i suoi 2850 metri di altitudine le conferiscono un clima temperato e piacevole. Quito vive, si muove ed è in rapida crescita. Divenuta patrimonio mondiale dell'umanità, è certamente una città da visitare. Una curiosità: a pochi chilometri dalla città è possibile vivere una singolare esperienza. È possibile visitare la metà del mondo, il punto di passaggio dell'equatore. Qui si può vivere l'emozione di camminare con un piede nell'emisfero sud e l'altro nell'emisfero nord. È arrivato il momento più importante del nostro viaggio. Veniamo accompagnati in autobus al centro della città e a piedi raggiungiamo la struttura che ospita la sede COSPE. COSPE è un'associazione laica non governativa nata in Italia nel 1983 che opera in Europa e nel sud del mondo, sostenendo lo sviluppo eco e sostenibile, i diritti umani, la pace e la giustizia tra i popoli. COSPE è oggi impegnata nella realizzazione di circa 100 progetti in 30 paesi del mondo. L'associazione Moto for Peace, in collaborazione con diversi altri paesi in Europa e nel mondo, si è fatta portavoce del progetto EduQuito, un programma di assistenza integrale all'infanzia e all'adolescenza nella zona centrale del distretto metropolitano di questa città.
3: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
4: attraverso
3: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
4: Scopo della missione:
3: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
5: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
6: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
7: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
8: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
9: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
10: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
11: International music by Radio Motor for Peace.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Contattarci è facile.
1: Email my favorite DJ now.
2: radio@moto4peace.it
0: oppure trovaci sui social.
3: Approfittatene.

0: Nuovi talenti, è la rubrica che fa per voi. Nuove voci e nuovi cantanti dall'Italia e dall'estero, in esclusiva, su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: New talents is the rubric for you. New voices and new singers from Italy and abroad, exclusively on Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
3: Ciao. Un saluto a tutti gli amici di Radio Moto for Peace
4: da Luca
3: e Tony. Buon ascolto.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Radio Moto for Peace. Your station. Your station.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motocorpino, la radio senza frontiere.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitacora 2016. 2016
3: Logbook. Questa è probabilmente la penultima puntata di America Live. Oggi infatti è anche il penultimo giorno per il team di Moto4Peace, che ha un appuntamento importante al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Verranno infatti ricevuti dalla delegazione italiana ONU. Intanto, venerdì scorso il team è stato ricevuto negli studi newyorkesi di Rai Italia per una lunga intervista. Uno speciale andrà in onda durante la nuova stagione televisiva e sicuramente vi proporremo il tutto sui nostri canali social e soprattutto su Moto4Peace TV Channel, quindi su YouTube. Il successo di una missione organizzata da Moto4Peace non è soltanto focalizzato nel raggiungere la destinazione o compiere l'atto umanitario, così come si prefigge da sempre la nostra ONLUS, ma è anche il modo in cui si realizza il viaggio, e mi riferisco quindi anche all'abbigliamento tecnico che dal 2010 è sempre fedelmente marchiato OJ, Atmosfere Metropolitane di Milano. La visibilità dei capi è sempre ottima, le prese d'aria sufficienti, giacca e pantalone Desert 2 hanno tasche a sufficienza e le chiusure sono sicure e pratiche. Ottimi anche gli stivali, un compromesso eccezionale tra qualità e prezzo. Ma a proposito della Desert, vorrei sentire Marco, che è un po' il testimone di quello che si è soprattutto verificato in Canada e quindi negli Stati Uniti, e che riguarda proprio la tuta Desert Evo della OJ. Ciao Marco.
4: Oh Richard, incredibile successo per la tuta OJ qui negli Stati Uniti, una cosa pazzesca. Ogni persona che ci ferma, che ci vede con la tuta, ci chiede dove l'abbiamo comprata, quanto costa, ma che bella questa tuta, ma di che marca è. Guarda, incredibile. Già ne avevamo notato l'interesse in Canada, specialmente da parte dei poliziotti canadesi. Poi qua è una cosa strepitosa, veramente. Ti fermano per strada, ma non solo a me, anche agli altri gruppi. Questi giorni siamo in giro per New York per un attimino, per guardarci intorno, per visitare la città, e anche da parte degli altri gruppi c'è questo interesse incredibile, veramente incredibile. Un successone.
3: Altrettanto importante è il casco, e qui la Nolan ha munito il team con il modello N44 DOT, ottimo casco polivalente, ben arieggiati e del peso contenuto, con la mentoniera staccabile si alleggeriscono ancora di più e si è liberi di respirare soprattutto nei periodi caldi. Ancora meglio chi ha indossato l'N40 senza mentoniera, stessa protezione, stesso comfort, ma ancora più leggero. Insomma, un'ottima scelta. Ma sentiamo a tal proposito Gianfranco Enrico, che esprime un proprio parere dopo averlo testato per 14.000 km.
5: Ciao Richard, allora io mi sono trovato benissimo con quel casco, a parte la visiera interna, quella scura, quella mezza visiera che a lungo andare non sale bene, c'è un tasto alla base del casco e come pigi la visiera non sale bene, però potrebbe essere trascurabile. E poi renderei più pronunciata quella sporgenza che c'è alla base della visiera trasparente, perché con i guanti non riesce a agganciare bene il dito, non riesce a agganciare bene quella piccola sporgenza per sollevare la visiera. Però tutto il resto va benissimo, mi ha protetto bene dall'acqua, dal vento, e calza molto bene. Tutto qua, grazie Richard.
3: Bene, e si conclude così questa edizione di America Live. Un doveroso grazie quindi alla OJ e a Nolan Group. La replica di America Live tra meno di 2 ore. Da Richard è tutto.

Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20:45 il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!

0: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Chi erano gli Smile? Gli Smile erano una rock band londinese di fine anni 60. I membri principali erano Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria, Tim Staffel al basso, ma dopo l'uscita di Staffel entrò Freddie Mercury e Joe Deacon. Ora, Brian May ha riportato alla luce una delle gemme nascoste nell'archivio dei Queen. Lo aveva promesso e lo ha fatto. In occasione del suo speciale radiofonico per Planet Rock, il 78enne chitarrista ha fatto ascoltare per la prima volta l'inedito Not For Sale Poor Al Bear. May ha raccontato che la registrazione è datata 1974, anno in cui i Queen lavorarono prima a Queen 2 e poi a Sheer Ear Attack. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma che io sappia nessuno ha mai sentito questa versione, ha detto lo storico braccio destro di Freddie Mercury, prima di aggiungere che Not For Sale Poor Al Bear farà parte di una ristampa dei Queen 2, attesa sugli scaffali nei negozi di musica per il 2026. Not For Sale Poor Al Bear venne originariamente registrata durante le sessioni di registrazione per Queen 2, ma non entrò nella tracklist finale. Una versione bootleg del brano era già circolata dalla band pre-Queen di Brian May, gli Smile. Queen 2, pubblicato originariamente l'8 marzo 1974, è considerata una pietra miliare della discografia della band capitanata da Freddie Mercury. Al momento del suo inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame è stato definito un pilastro della storia della musica. Potreste aver sentito una versione bootleg di questo brano degli Smile. È una canzone che risale a molto tempo fa, ma per quanto ne so, nessuno ha mai sentito questa versione, che è ancora in fase di lavorazione e apparirà nella prossima riedizione dell'album Queen 2, il prossimo anno. Ma la inserisco di nascosto perché sono semplicemente affascinato dal sapere cosa ne pensano le persone. È una canzone molto molto antica chiamata Polar Bear ed è il mio addio al Natale. Vi auguro di trascorrere dei momenti meravigliosi, di godervi il cibo, la vostra agilità, i vostri amici e la vostra famiglia e di avere un fantastico anno nuovo. Dio vi benedica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: that we do.
1: Let it shine, oh let it shine.
2: Il pensiero di noi ragazzi della spiaggia? Era l'estate, la spiaggia appunto, il sole, le belle ragazze. In una parola, divertimento. Brian Wilson.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's. We help. You save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Afrikaans, le meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
18: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
19: Qual è il piano?
20: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
21: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
22: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Diario di bordo del 2018.
24: Quaderno de bitácora 2018.
25: 2018 logbook.
26: Ben ritrovati, penultima puntata di questo speciale Anonimi della Fede qui su Radio Moto for Peace, ma anche in podcast sul nostro sito motoforpeace.it e sulla sezione audio della nostra applicazione. Tutte le puntate andate in onda sino ad oggi sono disponibili online dal 19 aprile scorso. Il team si prepara dunque a fare rientro in Italia ed ha già effettuato le operazioni di smontaggio e carico dei mezzi sui container, ma sentiamo subito Dino per un riassunto delle operazioni.
27: Buongiorno Richard, come hai detto te, il viaggio

0: in suo particolare a Carlo.
1: Bene, quindi adesso volo previsto il 17 con scali, mi sembra, da Addis Abeba e poi destinazione Fiumicino.
0: Sì, Richard, noi partiremo il primo pomeriggio di domenica e scalo ad Addis Abeba perché viaggiamo con Ethiopia Airline e l'atterraggio a Ru è previsto intorno alle 4 alle 5 di mattina del lunedì. Quindi se ci vuoi attendere con, che ne so, una matriciana, una gricia, oppure con un'altra specialità che ci è mancata tanto in questi due mesi, se ne sarò felicissimo. Un abbraccio.
1: Eh sì, come no, ma io più che una matriciana dovrei proporti un piatto tipico sudtirolese tipo Schlutzer, Knödelli, Speck oppure la Wiener Schnitzel. Comunque sia, a presto e buon rientro, ma ci risentiremo perché abbiamo ancora l'ultima puntata di Speciale Anonimi della Fede. Davvero tutto per questa edizione, un saluto da parte di Richard.
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers. Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
3: Ciao, siamo Sara e Claudia. Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Motor for Peace, la radio senza frontiere.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
8: L'unica classifica che si fa in due.
9: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17. Mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22. Ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

In Italia la revisione periodica dei veicoli a motore è disciplinata dall'articolo 80 del Codice della Strada. Va effettuata a 4 anni dalla prima immatricolazione e successivamente ogni 2. Se decidi di effettuare la revisione presso la motorizzazione, spenderai 45 euro, mentre ne spenderai 76,88 presso un'officina autorizzata.

I Nirvana hanno reso il grunge un fenomeno planetario, ma quelli che hanno iniziato tutto sono stati Mudhoney, Eddie Vedder.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
2: La BMW R1300GS è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300GS presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300GS sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare, mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: della musica.
1: Birmingham, Inghilterra. Primavera del 1968. Nella bacheca di un negozio di strumenti musicali nella zona è appeso uno strano annuncio. Ozzy Zig cerca un gruppo e ha il suo impianto voci. Cosicché il chitarrista Tommy Yommi e il batterista Bill Ward lo contattano e insieme a lui danno vita ad un gruppo rock blues. Si faranno chiamare Polka Talk Blues Band, come la marca di borotalco della mamma di Ozzy. Poi, nel 1969, dopo aver cambiato il nome in Heart e inciso alcuni demo, rimangono colpiti dal film horror di Mario Bava, The Black Sabbath. Quel titolo è perfetto per ciò che Ozzy e i soci hanno in mente. Un nuovo tipo di rock, più potente, aggressivo, maledetto, satanico. Cattivo, sporco, cinico e a volte blasfemo. Quasi sempre provocatore, ma anche scintillante. Spettacolare, adrenalinico e soprattutto intenso. È heavy metal. E tutto questo è molto di più. Una scena musicale spesso contestata o talvolta ignorata, che irrompe nella storia del rock dagli inizi degli anni 70 per non uscirne più. Musica e cultura di impatto visivo straordinario. Il metal impone una rivoluzione ad alto voltaggio nel linguaggio del rock, stabilendo il dogma della distorsione per chitarre e generando legioni di musicisti abilissimi e pirotecnici. Il termine heavy metal compare per la prima volta a metà degli anni 70 in un romanzo di William Burroughs, Il pasto nudo, in cui viene citata la frase «Viviamo nell'epoca del metallo pesante». Nessuno però sa se gli Steppenwolf abbiano mai letto Burroughs, ma nel 1968 inseriscono un'espressione simile nel loro inno Born to be Wild, «Riding on the Highway, Heavy Metal Thunder».

0: Kuiper, che già vi abbiamo proposto qui su Cocktail Magazine, si aggiunge anche l'astrofisico e geoscienziato dottor Willie Sohn, che contesta la narrativa dominante sul cambiamento climatico, definendo la CO2 il gas della vita, anziché una minaccia per il pianeta. Egli critica la demonizzazione della CO2, ritenuta ingiustamente responsabile di fenomeni estremi come uragani, siccità e riscaldamento globale, definendo queste accuse assurdità. Sohn sostiene di aver pubblicato studi scientifici che confutano le teorie allarmistiche sul clima, ribadendo che la CO2 è essenziale per la vita sulla Terra. La sua posizione riapre il dibattito su uno dei temi più divisivi dell'epoca contemporanea, sfidando il cosiddetto consenso scientifico e proponendo una visione alternativa. Il suo messaggio chiaro: la CO2 non è un nemico, ma un elemento fondamentale per l'ecosistema, e le paure diffuse sul suo impatto climatico sarebbero esagerate o infondate.
1: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
2: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
1: Boatu has a boat covered by GEICO, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
2: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
1: Plus, GEICO can help Boatu cover what's on board, too.
2: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
1: It feels good to be Boatu. It feels good to GEICO.
3: Attenzione al parabrezza, amici all'ascolto. Perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e che

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea. Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: This is for you, I love you, thank you.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o a Modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per 4 minuti.

0: queste ed altre storie in esclusiva su Radio Moto for Peace.
1: Behind the stories of music will return later with Marco Mantovani.
0: Tendenza, le canzoni che fanno tendenza e che hai ascoltato qua e là.
1: Tendency, the trending songs you've heard here and there.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace, i nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists, the future of music is already here. Every day, only on Radio Moto for Peace. Let yourself be amazed by unique voices and unforgettable sounds. Don't miss tomorrow's hits when you can hear them today. Stay tuned to Radio Moto for Peace, where legends are born.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Sono Mauro Silvestrone e questo è il mio nuovo singolo, Polvere. Buon ascolto.

Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. È il 16° giorno di viaggio, 3.900 km percorsi e siamo di nuovo in marcia. La temperatura è intorno ai 10 gradi. Fortunatamente ha smesso di piovere. Per raggiungere la M5, la strada che ci accompagnerà fino a Ufa, dobbiamo attraversare la città. Impieghiamo 2 ore per uscire dal centro abitato, raggiungere la periferia, superare l'ultimo anello di asfalto intorno a Mosca e metterci sulla strada che punta dritta a est, attraversando chilometri e chilometri di campagna e foreste incontaminate. La strada è sensibilmente migliorata rispetto a quel lontano 2002 e la differenza la notiamo subito. L'asfalto è perfetto, ma comunque non possiamo abbassare la guardia. Bisogna sempre prestare attenzione a improvvisi lavori in corso, che spesso provocano un forte restringimento della carreggiata. Se la strada negli anni è migliorata, per la Russia lontana dalle grandi metropoli non sembra essere lo stesso. Piccoli villaggi si susseguono lungo il nostro itinerario. Le case molto spesso sono costruite in legno con il tetto in lamiera e sembrano faticare a tenersi in piedi. I chilometri fuggono via, oltre i 600 fino a Penza, altri 400 fino a Samara. La meta si fa sempre più vicina, anche se ancora non la vediamo all'orizzonte. Mancano molti chilometri per raggiungere il distretto di Kavre in Nepal, dove il team dell'associazione Onlus Moto for Peace, formata da appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e altre polizie europee, porterà a termine la sua missione, consegnando 10 motociclette ai medici rurali della zona per il pronto intervento. A beneficiare indirettamente della missione Medici in Moto in Nepal saranno invece oltre 50.000 persone, abitanti del distretto che usufruiscono dei servizi dei medici rurali attraverso i loro ambulatori. Tutto questo è possibile solo con l'impegno di tutti i partecipanti alla missione, che sacrificando le proprie vacanze e i propri affetti familiari si mettono in gioco per regalare un sorriso a chi troppo spesso non ne ha.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Benvenuti a Behind, dietro le storie della musica, dove le canzoni che conoscete si voltano dall'altra parte e rivelano cosa c'è dietro. Oggi entriamo nel mondo elegante, teatrale e un po' misterioso dei Mattia Bazar.

0: La storia comincia a Genova negli anni 70, la stessa città dei cantautori da Osteria, che sforna un gruppo diverso, elettronico, sofisticato, glamour. Non malinconia e chitarra, ma tastiere, sperimentazioni e abiti scintillanti. Eh già, e qui nasce la prima curiosità, il nome, Matia. Non è un'invenzione esotica, era un soprannome di Matilde, un'amica della band. Bazar invece come negozio delle meraviglie musicali, perché dietro i Matia c'era un po' di tutto: pop, prog, elettronica, melodramma. Dietro l'eleganza sul palco però c'era un laboratorio in pieno fermento. Si dice che in sala prove fossero pignoli fino all'ossessione. C'è chi racconta arrangiamenti provati per ore, una sola sillaba cantata nel modo giusto. Un pettegolezzo leggero ma vero spirito dei Matia durante i tour, alcuni membri portavano con sé piccole valigette piene di lampadine colorate e stoffe, perché anche il look era parte della musica. Se non brillava l'abito, non brillava nemmeno la nota.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare.
0: Poi arriva Sanremo, e non una volta sola. Nel 1978 con E dirsi ciao, e poi nel 2002 con Messaggio d'amore. Due epoche, stesso nome, curiosità. Nel dietro le quinte del festival erano considerati quelli che non lasciano nulla al caso. Perfino la postura in conferenza stampa era provata prima davanti allo specchio. Professionalità o vanità? A voi la scelta. È impossibile però parlare dei Matia Bazar senza citare la voce, quella di Antonella Ruggero, una voce simbolo, un timbro inconfondibile, capace di portare la canzone pop sulle vette dell'opera. Si racconta che quando arrivò l'idea di Vacanze Romane, qualcuno del gruppo temesse fosse troppo strana. Risultato? Un classico assoluto.

e un piccolo retroscena. La canzone nasce come una cartolina malinconica per una Roma da film anni 50, ma con i synth. Tradizione e futurismo nella stessa frase musicale. Un'altra curiosità, i Mattia Bazar hanno cambiato formazione più volte, lo sapete. C'è chi dice che il segreto della loro lunga vita non sia solo la musica, ma una specie di patto non scritto. Il nome va avanti, le persone cambiano, lo stile si rinnova. Un bazar, appunto, dove gli oggetti si spostano ma la bottega resta sempre aperta. Dietro c'è anche tanto coraggio, passare dal pop italiano classico all'elettronica, alla new wave, ai suoni sintetici in un'epoca in cui non era scontato, significava rischiare, e un piccolo pettegolezzo da studio. Pare che alcuni tecnici all'epoca sospirassero dicendo «No, con loro non si finisce mai in orario». Però qualcuno suggeriva, sì è vero, però quando hai finito un disco suona veramente avanti 20 anni. I Mattia Bazar ci hanno insegnato che la musica può essere elegante e popolare, teatrale e radiofonica, nostalgica e futurista. Dietro i riflettori c'erano discussioni, perfezionismo, vestiti luccicanti e qualche piccola mania. Ma soprattutto una grande idea, non smettere mai di cambiare pelle. Io sono Marco Mantovani e questa era Behind, dietro le storie della musica. Alla prossima puntata con altre canzoni, altre storie e altri segreti, sussurrati però dietro al sipario.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Ciao, sono Paolo Longi e dal mare di Ostia, dalla mia barca, ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitácora 2016.
4: 2016 Logbook.
5: 21 marzo 2016, è primavera qui in Italia, ma il clima è torrido invece a Panama, dove il team sta soffrendo davvero tanto. Oltre alla sofferenza del caldo, oltre alle assurde discussioni in dogana, al ritardo della nave che sta pregiudicando quindi la tabella di marcia, succede anche che la moto di Marco non riesce neanche a concludere la prima tappa. Davvero pazzesco. Ciao Marco, ci racconti che cosa ti è successo?
6: Ciao Richard. Allora, niente, ti sto chiamando da David, mi dirai come oggi a David, eh? Sì, siamo oggi a David perché ieri, che avremmo dovuto rientrare a David appunto ieri in giornata, in serata, dopo ben 15 km dalla partenza, ho cominciato a sentire un rumore strano proveniente dal motore e dal cilindro di sinistra, e finché poi alla fine la moto andava a un cilindro solo. Ci siamo fermati in prossimità della caserma della polizia, dove avevamo appunto un incontro con il comandante della polizia locale, e la moto basta, quasi non andava più. Siamo riusciti giusti ad arrivare fino lì, e al che mi sono messo a smontare la moto io con l'aiuto di Stefano, e ci siamo accorti praticamente che c'era un problema a una valvola, al che è arrivato anche un meccanico di supporto della BMW proprio del posto, bravissimo, si è messo a smontare tutto per avere un'ulteriore conferma. Effettivamente lui ha notato che c'era appunto lo stelo della valvola spezzato.
5: E quindi la moto che fine farà? In pratica cosa succede?
6: Sì, praticamente allora quando abbiamo capito l'entità del danno e capito che non avrei potuto proseguire con la mia moto, abbiamo dovuto prendere la drastica decisione di lasciarla lì parcheggiata, per fortuna dentro al comando di polizia di Panama City, e finché poi verrà rimpatriata in Italia tramite l'aereo. E niente, tutto qua.
5: Quindi, non essendo più un motociclista, adesso il tuo compito qual è?
6: Quindi il mio ruolo ora è l'autista del van.
5: Bene, hai trovato subito qualcosa da fare. Adesso invece colleghiamoci con il capo spedizione, che purtroppo ci conferma ulteriori problematiche già dopo lo svolgimento della prima tappa. Ciao Dino, allora che succede?
7: Ciao Richard, ti mando questo messaggio quasi al confine con il Costa Rica. Qua le cose non sono cominciate affatto bene, perché praticamente le solite pratiche doganali e del transitario praticamente ci hanno lasciato le moto in nottata. Siamo partiti la mattina e con un traffico infernale abbiamo avuto i primi problemi sia ai furgoni che su due moto. E problemi seri, una moto, quella di Glauco, siamo riusciti a ripararla, mentre purtroppo per la moto di Marco non c'è stato nulla da fare, perché ha spezzato una valvola e abbiamo dovuto abbandonare la motocicletta praticamente a Panama, là dove è che l'avevamo presa. Quindi abbiamo dormito presso un comando della polizia stradale. Eravamo tipo in 15 in una stanza, 10 in un'altra, e siamo venuti su pian piano fino a qui, quasi al confine con il Costa Rica, ma con delle temperature infernali, cioè ci sono 40 gradi, un'umidità pazzesca, il sole proprio ti cuoce, tutti i mezzi stanno soffrendo, e ancora di più soffrono le persone, perché per tu che hai vissuto momenti come questi sai perfettamente che andare in moto con casco, giubbotto e la tenuta completa da motociclista è un martirio. Infatti qua dobbiamo rivedere i piani di viaggio.
5: Quindi quanti giorni di ritardo avete accumulato fino adesso?
7: Ora abbiamo 2 giorni di ritardo sulla tabella di marcia e non so quando la riusciremo a recuperare. magari vediamo se è possibile già da dopodomani. Praticamente si tolgono gli stop nelle città di San José e Managua e forse riusciremo ad arrivare come da tabella prevista in Honduras. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci seguono. Ciao Richard.

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno. Allora.

Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro i giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo, nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche, il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20ª e la 25ª posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso, resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ciao, soy Félix Suárez, vicepresidente para España de Moto for Peace. Y yo también, como vosotros, escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras, tu radio.
20: Radio Moto for Peace. Impossibile non poterci ascoltare.
21: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
22: Behind! Dietro le storie della musica.
23: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori.
24: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
25: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
26: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
27: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
28: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
29: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace, your station.

0: In Italia puoi essere multato da remoto nei seguenti casi: non dare precedenza ai pedoni e ciclisti, parcheggiare negli spazi riservati a mezzi pubblici, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, veicoli elettrici e carico e scarico.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Small Faces e altre band inglesi contemporanee, i Kinks, band dei fratelli Ray e Dave Davis, iniziano la loro carriera come gruppo rhythm and blues. Già attivi dal 63 con il nome di Ravens, nel gennaio 64 registreranno una cover di Long Tall Sally di Little Richards e, prima che il disco esca, cambiano il nome in Kinks. Quindi a febbraio debuttano sul mercato. Segue un secondo singolo, ma è solo con il terzo, You Really Got Me, che il gruppo esplode, raggiungendo la prima posizione in Inghilterra e addirittura la top 10 negli Stati Uniti. Forse è necessario scegliere un solo episodio di cui far risalire la nascita dell'hard rock e del punk. Forse il candidato più idoneo sarebbe You Really Got Me, il brano scritto da Ray Davis che rende celebri i Kinks e li porta in cima alle classifiche inglesi dall'estate del 1964. La magia del pezzo sta tuttavia nel prepotente riff di chitarra suonato da Dave Davis, il quale, frustrato di non riuscire a ottenere con il suo Vox AC30 la distorsione che aveva in mente, va a comprare un economico amplificatore elpico, taglia con la lametta in più punti il cono, riattaccandone i lembi con delle spille, e lo suona a tutto volume. Il risultato per l'epoca è impressionante, e quel suono passerà alla storia come un modello per molti chitarristi che porteranno il rock sui terreni più energici ed aggressivi.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sull'interfono che in moto è essenziale sia per comunicare in tutta sicurezza con l'eventuale passeggero che poter parlare o ascoltare il capomissione, come succede nel nostro caso, consentendo una chiara comunicazione tra i compagni di viaggio per una maggiore sicurezza e coordinazione. I dispositivi avanzati si connettono al GPS permettendo al pilota di ascoltare le indicazioni vocali senza distrazioni. Questo accessorio trasforma l'esperienza di viaggio in moto da solitaria a condivisa, consentendo lo scambio di opinioni ed emozioni in tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
3: Whether it's slots or live dealers, SpinQuest.com has the fun and action you're looking for. With SpinQuest exclusives, blackjack, roulette, baccarat, and even live dice with craps and bubble craps. The games never stop, so you don't have to. And right now, new users get $30 coin packs for just $10. Play now at SpinQuest.com.
4: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: A prepartenza vi proponiamo la voce della fotografa ufficiale del team di Moto for Peace per Las Misiones 2016.
4: Ciao a tutti, sono Barbara Beltramello e ho il privilegio di essere la fotografa ufficiale di questa missione di Moto for Peace. Compito sicuramente molto importante, visto che sarò gli occhi attraverso i quali la gente da casa potrà seguire il gruppo. Sono entrata in contatto con Moto for Peace circa un anno e mezzo fa ed ho subito potuto notare la professionalità e la trasparenza delle persone che formano il team. Sicuramente la missione che ci aspetta non sarà delle più facili, visto che alcuni dei paesi che andiamo ad attraversare, come il Nicaragua, l'Honduras, il Guatemala, il Messico, sono paesi che stanno attraversando un periodo di forte crisi di governo e soprattutto di sicurezza. Negli ultimi anni, infatti, ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare in Honduras e in Messico. E posso comunque dire che in generale la gente comune è di una bontà d'animo che difficilmente si incontra in altre zone del mondo. Che dire, sono molto contenta di essere stata scelta per partecipare a questa avventura, visto il mio legame con il Centro America, e a tutti quelli che ci ascoltano consiglio vivamente di seguirci anche con gli occhi, guardando ovviamente il sito e la pagina Facebook di Moto for Peace. Grazie e ciao a tutti!
5: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, benvenuti a un nuovo appuntamento con la World Parade qui su Radio Moto for Peace. Io sono Richard Shu e oggi apriamo questa edizione di maggio con il cuore che batte a giri altissimi. Abbiamo appena analizzato i risultati del nostro recente sondaggio. Attenzione, un sondaggio realizzato solo all'interno della nostra community. E ragazzi, quello che ci avete risposto è semplicemente incredibile. Il vostro gradimento per la nostra programmazione è totale, il 100% di voi si divide tra ottima e buona. Un risultato inaspettato e devo aggiungere commovente, che ci dà ancora più carica, una carica pazzesca per mandare avanti le trasmissioni di Radio Moto for Peace. Siete dei veri affezionatissimi della Radio Senza Frontiere, quasi i tre quarti della nostra community ci ascolta costantemente, con un 40% che non perde un solo giorno di trasmissioni, e un saluto speciale va a quel 6,7% di voi che ci ascolta mentre è alla guida. La radio è il viaggio, il binomio perfetto per chi ha l'anima sulle due ruote. A tal proposito, so che Marco Veronese e Jordi dalla Spagna lo fanno abitualmente. Per il 73% di voi la World Parade è ormai un appuntamento imperdibile. Abbiamo letto con gioia i vostri complimenti anche per la selezione rock e il mix tra musica e news tematiche. Grazie di cuore. Ma ora bando alle ciance e accendiamo i motori della classifica dei paesi più attivi sul nostro portale motoforpeace.it. Iniziamo subito con un movimento brusco che arriva dall'Oriente. Dopo la grande scalata del mese scorso, il Giappone subisce una brusca frenata, i visitatori nipponici perdono colpi e il paese del sollevante scende di ben 3 posizioni rispetto ad aprile, una caduta che rimescola subito le carte in tavola in questa top 10 di maggio 2026. Chi ne avrà approfittato per superarlo?
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yui Mosi Mosi.

0: invece sorride e mette la freccia è proprio il bel paese. Alla posizione numero 9 troviamo infatti l'Italia, che fa meglio del mese scorso guadagnando un posto in classifica, un balzo in avanti reso possibile dai 212 internauti che hanno curiosato tra le pagine di motoforpeace.it, dimostrando che l'interesse per la nostra imminente missione in Mongolia sta crescendo forte anche in casa nostra. È un segnale bellissimo vedere il tricolore che risale la china proprio ora che i motori si scaldano per la partenza. Avanti così Italia, e per festeggiare questo sorpasso tutto italiano ci ascoltiamo un pezzo che sta spopolando nel sound proprio made in Italy.
1: World Parade number 9. The number one song in Italy is
2: Serena Brancali, Levante, Delia, al mio paese.

0: This is the World Parade.
1: E attenzione, perché la classifica di maggio non smette di stupirci. Alla posizione numero 8 facciamo spazio a una travolgente new entry. Diamo il benvenuto al Vietnam. Con ben 253 utenti che si sono collegati al nostro portale, il paese del sud-est asiatico irrompe nella World Parade, dimostrando che il messaggio di Moto for Peace non ha davvero confini. E a proposito di Vietnam, sapete qual è una delle cose più curiose che incontreremmo se viaggiassimo lì in moto? Beh, in Vietnam circolano qualcosa come 45 milioni di motorini, è il cuore pulsante del paese. E ci trasportano di tutto, dai mobili interi a intere famiglie, fino a alberi di pesco durante il Capodanno, incredibile. Un popolo che vive su due ruote non poteva che trovarsi a suo agio nella nostra community. Un debutto straordinario che scuote la parte bassa della classifica, quindi benvenuti a bordo. E per celebrare questo ingresso, lasciamoci trasportare da un sound che fonde tradizione e modernità asiatica.
2: World Parade number 8. The number one song in Vietnam is Tuyen Van Gai Bit

0: Continuiamo a salire la nostra World Parade di maggio e torniamo nel vecchio continente, ma lo facciamo attraversando la Manica. E sì, alla posizione numero 7 si piazza infatti con decisione il Regno Unito, con ben 296 utenti attivi sul nostro sito. Gli amici britannici dimostrano di avere una gran voglia di Motor for Peace e di avventura. Il Regno Unito scavalca la concorrenza e si porta a un passo dalla zona calda della classifica, confermandosi una nazione dove il connubio tra motori e solidarietà ha radici profondissime. Dalla terra del Britpop alle leggendarie Triumph arriva una spinta incredibile per la nostra missione in Mongolia. Godiamoci allora questo sound che arriva dritto da Londra, raffinato e potente proprio come i nostri viaggi.
1: World Parade number 7. The number one song in United Kingdom is Pitbull FT Dua Lipa, Midnight.

0: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
1: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Saliamo ancora di un posto e arriviamo al sesto, dove il profumo di Francia si fa finalmente sentire. I nostri cugini d'Oltralpe mettono il turbo in questa classifica di maggio, guadagnano ben due posizioni rispetto al mese scorso e si attestano stabili alla numero 6. Con 335 utenti connessi, la France si conferma una colonna portante della nostra community, dimostrando una partecipazione crescente e costante e che ci riempie naturalmente di gioia. Una ascesa meritata che premia la passione dei motociclisti francesi, da sempre grandi sostenitori dei nostri valori di pace e solidarietà, anche se poi nessuno di loro ha mai partecipato ad uno dei nostri numerosi viaggi, chissà come mai. Comunque sia, sono in ascesa e questo è il loro sound. Merci bien et pour tout contact, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante info@motoforpeace.it. Je répète, info@motoforpeace.it.
3: World Parade number 6. The number one song in France is...

E dai 335 utenti francesi passiamo ai 333 della Cina, due soli utenti di differenza, pensate, che posiziona il colosso asiatico al quinto posto. La Cina resta lì in una sorta di stand-by strategico, presidiando la metà della nostra classifica in attesa del prossimo balzo. E visto che siamo arrivati al giro di boa, come si suol dire, della nostra World Parade, apriamo una parentesi importante perché il calendario non mente. Siamo a un passo dal via. Eh sì, il team si è incontrato durante lo scorso mese di aprile proprio presso la sede di MyTech in provincia di Lecco, sponsor storico di Moto4Peace ormai ultra decennale. Per chi non lo sapesse, ricordo che MyTech è diventato il punto di riferimento ormai per le valigie professionali che vengono montate su diversi modelli. È stata anche l'occasione per fare il punto sulla situazione, tenendo sempre in considerazione gli eventi internazionali. Intanto il Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei Deputati hanno rilasciato il loro patrocinio gratuito ed i visti si trovano già sui passaporti dei partecipanti. Insomma, i preparativi fervono e la tensione, quella buona, quella che ti fa battere il cuore sotto la giacca tecnica, inizia a farsi sentire. I mezzi sono in allestimento, il furgone e le moto stanno diventando la casa per le prossime settimane. L'obiettivo è chiarissimo: sostenere i progetti educativi e sanitari della OEM.

0: Energy Asia. Quando si parte? Beh, la missione entrerà nel vivo a giugno, ma i motori si accenderanno già ufficialmente proprio a fine di questo mese di maggio. Sarà un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario, che cercheremo di seguire e di raccontare periodicamente qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E ora, con la polvere delle steppe già negli occhi, torniamo alla musica e alla scalata verso il podio.
1: World Parade Number 5. The number one song in China is Come Back to Me, Utada.

0: Tenetevi forte perché qui i numeri fanno un salto triplo. Dai 333 cinesi internauti e curiosoni del sito motoforpeace.it passiamo direttamente agli 808 di Singapore. Un distacco netto pesantissimo che permette alla città stato asiatica di guadagnare ben due posizioni e piazzarsi ai piedi del podio alla numero 4. Singapore non scherza più e dimostra di essere una delle capitali mondiali della nostra community digitale. Gli amici di Singapore hanno letteralmente invaso le nostre pagine nell'ultimo mese, portando una ventata di energia tecnologica che ci spinge verso le vette della classifica. Ora sono lì a un passo dalle medaglie. Chi tremerà tra i giganti del podio? Lo scopriremo tra poco.
1: World Parade number 4. The number one song in Singapore is Doi Chu De Ji.

0: Preparatevi perché se Singapore ci aveva stupiti, qui entriamo ufficialmente nell'orbita dei giganti. Facciamo un altro salto incredibilmente alto per raggiungere il gradino più basso del podio, alla posizione numero 3. Conquistando una pesantissima medaglia di bronzo si piazza la Germania. I nostri amici tedeschi hanno fatto segnare numeri da capogiro, ben 2840 utenti hanno affollato il sito motorforpeace.it durante gli ultimi 30 giorni. La Germania non si limita a confermare il terzo posto, ma rilancia con forza, dimostrandosi un pilastro d'acciaio inossidabile della nostra World Parade, una passione che cresce di mese in mese, proprio come i giri dei nostri motori in vista della partenza. A proposito di motori, la moto più venduta in Germania nel corso di questo 2026 è la BMW GS 1003, manco a dirlo, insomma. Sentite che spinta arriva dal cuore dell'Europa.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is AK Auto Control X Sharon David. LD

0: Ihr Gehalt.
1: Ich mach so viel.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio. Alla posizione numero 2 infatti ritroviamo la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. Non c'è storia per gli inseguitori. E con l'incredibile cifra di 3.338 utenti connessi, i danesi dimostrano una fedeltà assoluta a Moto for Peace, una partecipazione massiccia, costante, che profuma di Nord Europa e di grande passione. La Danimarca è una vera corazzata che non perde un centimetro e guarda tutti dall'alto, tranne uno. Restano lì a un passo dalla vetta. Ma chi c'è sopra di loro? Intanto, per curiosità, sappiate che la moto più venduta in questo paese nel corso sempre del 2026 è la Honda CB500X.
3: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lives for Lat Annika.

0: Ragazzi, il tempo passa inesorabilmente ed è così giunto il momento del nostro riepilogo. La nostra hit è iniziata con la decima posizione che si è riservato il Giappone in discesa di 3 posti, mentre in salita di 1 al 9, quindi ritroviamo con piacere l'Italia. 8ª posizione è per una nuova entrata, quella del Vietnam, ed un'altra new entry al 7º posto con il Regno Unito, mentre la Francia si conferma al 6º posto guadagnando 2 posizioni rispetto al mese scorso. Stabilità per la Cina, la numero 5, 4º posto per Singapore in salita di 2, stabilità per la Germania al 3º e stessa cosa per la Danimarca che si riconferma 2ª e invece regina incontestabile come sempre gli Stati Uniti d'America, e come sempre la moto più venduta nel corso del 2026 è una Harley Davidson ed in particolare il modello Road Glide.
1: World Parade number 1. The number 1 song in United States of America is Olivia Dean.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: E queste dunque erano le 10 canzoni che hanno infiammato la World Parade in questo spumeggiante mese di maggio 2026, ma non andate via perché tra pochissimo cambiamo, come dire, marcia e è arrivato infatti il momento del nostro appuntamento cult, il rendezvous con la World Parade New Hit, un sound nuovo, una formula diversa, una sorpresa che non potete perdere. Restate sintonizzati su Radio Moto for Peace, la vostra radio senza frontiere. A tra pochissimo.
3: World Parade New Hit, May 2026. Fisher and Tones and I, Favor.
4: He said, tell me a story.

0: Mongolia 2026, la missione di solidarietà di Moto for Peace che attraversa i confini del mondo. Con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, venerdì 29 maggio alle 20.45, il team di Moto for Peace effettuerà la prima tappa Roma-Riese, provincia di Treviso, per incontrare personalità, colleghi, motociclisti e comuni cittadini. Vieni anche tu e partecipa all'evento. Scopri il viaggio, la passione e l'impegno internazionale. Scopri Moto for Peace, On the Road, Still Together, un evento promosso da Riese Spettacolo e Città di Riese Pio X. Non mancare!
1: World Parade New Hit, May 2026. Lana Del Rey, First Light.

quando le persone non hanno da mangiare, muoiono. Quindi, cari politici, mettete da parte le cazzate e spiegatemi cosa farete per evitare che ciò accada ancora. Bob Gay.

0: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
2: Va ora in onda.
3: Speciale diario di bordo con Richard.
4: Oggi debuttiamo con una sigla personalizzata e con la voce della collega russa Nina Abrosova, che insieme a tutti gli altri stamani ha dovuto pulire il sellino e gli specchietti della moto, poiché le abbiamo ritrovate ghiacciate e con una temperatura di meno 4 gradi. Il malessere causato dalle altezze importanti, quali 5 o 4 mila metri, sono andate via via scemando quando abbiamo iniziato a scendere verso l'Asa, che si trova solo, tra virgolette, a 3.595 metri di altezza e che colloca poi come città più alta del mondo. Qui la bandiera tibetana è proibita, chi la possiede e la mostra rischia pene detentive molto severe in base all'accusa di separatismo. La stanchezza fisica del team ultimamente è stata messa a dura prova e anche alcune manovre da fermo possono risultare difficili, ed infatti anche Mehmet ha fatto cadere la propria moto, ma senza conseguenze. Oltre alle intemperie, allo stress della guida, alle condizioni delle strade, e dopo magari 200-250 km senza una sosta, anche il dover far benzina diventa un'odissea.
5: Ci vuoi spiegare in dettaglio l'odissea per fare benzina con una moto in Tibet?
6: È una cosa che io penso che se ci studiano i più famosi premi Nobel della scienza, della fisica, della matematica, non riuscirebbero a partorire quello che ti fanno fare qua. Praticamente tu devi sostare fuori dall'area di servizio. Loro vengono con delle taniche che perdono benzina da tutte le parti, provano a fare il pieno, poi ti buttano la benzina sul serbatoio, sulla sella.
5: Però tutto questo dopo aver fatto registrazione con patente di guida.
6: Sì, poi ti devono registrare la patente di guida, ti fanno fare un foglietto, lo devi firmare, però il problema è che ti innaffiano di benzina, te e la tua motocicletta, e questa loro la chiamano sicurezza. È vero che paese che vai, regole che trovi, però qua forse qualcuno dovrebbe un attimino ripensare a quanto è stato legiferato in merito.
7: Radio Moto for Peace. The Radio Without Frontiers.
8: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
9: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
10: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
9: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
11: I'm on top of the world!
9: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Botta e risposta social tra due big della musica italiana. Laura Pausini annuncia una nuova canzone dal titolo La mia storia tra le dita, ma senza citare Gianluca Grignani, autore dell'originale del 1995. Grignani non ci sta, scrive nei commenti, rimossi dice lui, e poi pubblica il messaggio nelle storie. Ciao Laura, ti voglio bene, ma quel brano l'ho scritto e cantato io. Laura Pausini replica subito: Gianluca, ti voglio bene anch'io, lo sai da febbraio che l'avrei cantata, nessuno ruberebbe un titolo così unico. Il singolo esce a settembre. Pace fatta? Forse, ma con due fuochi d'artificio come loro, lo show non è finito.
2: Eh sì, Laura Pausini ha confermato l'uscita di Io canto 2, il secondo volume del disco di cover, che nella versione destinata al mercato spagnolo Io canto nel 2007 permise alla voce della solitudine di vincere il Latin Grammy Awards come miglior album pop latino femminile. L'annuncio era nell'aria dopo la notizia dell'uscita di una cover della mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, che però ha scatenato appunto un botta e risposta polemico tra la cantante e il rocker. È arrivato contestualmente all'inaugurazione a Solarolo, la città di cui è originaria, del Laura Pausini Museum, un museo tutto dedicato a lei. E insieme all'annuncio dell'uscita del disco, di cui non è stata resa nota la data, è arrivato anche quello del relativo tour. Sai

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto for Peace.
3: Africans, i migliori successi d'Africa.
4: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest hits.

0: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station, your station.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Moto for Peace, grandi eventi. Il team di Moto for Peace ed il presidente Bernardo Lepore, ospiti di Domenica Inn e Paolo Bonolis.
3: Arrivando, capitanate dal vicepresidente Bernardo Lepore. La Polizia di Stato, tanti comuni italiani, fondi che arrivano dalle 103 province italiane. Grazie, benvenuti, benvenuti. Grazie, benvenuti, grazie. Grazie di essere qua, sono entrate solamente tre moto, sennò veramente diventava Easy Rider qua dentro, erano tantissime. Allora, dottor Lepore, che cos'è che vi ha spinto a sposare questa iniziativa? Cosa avete fatto e cosa siamo riusciti a fare? Cosa siete riusciti a fare con Moto for Peace?
4: Allora, la nostra associazione sin dalla nascita è impegnata in azioni umanitarie. Abbiamo saputo di Futuriamo durante la Befana Arriva in Moto, una manifestazione che da 5 anni organizziamo a favore dei piccoli ospiti del Bambino Gesù di Roma. Abbiamo così deciso di sostenerla e grazie alla provincia di Roma e all'Unione Province Italiane gireremo con la nostra carovana nei prossimi mesi in tutte le province d'Italia e contiamo e crediamo fermamente di raccogliere più di 1 milione di euro. Successivamente c'è anche qualche altra cosa, non ci fermiamo qui e abbiamo già contatti oltreoceano e andremo a raccogliere fondi sempre per lo stesso scopo presso le comunità italiane in Canada e Stati Uniti.
3: E vi voglio bene, grazie davvero. Grazie davvero a tutti quanti voi. È un progetto quindi che si svolgerà nel corso di quest'estate.
4: Sì, praticamente si organizzerà da quest'estate e terminerà in Italia a fine 2005. Nel 2006 invece interesseremo, come ho già detto, l'America.

0: Radio Moto for Peace.
1: La radio senza frontiere.
2: Deja de mentirte.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio tanto tempo fa, con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio tanto tempo fa, naturalmente, su Radio Moto for Peace.

Sono tutti pazzi e lo sono anche qui in radio. Mi hanno dato un nome per un altro, eh? Abbiamo detto prima Manuela, poi non so cosa. Insomma, si chiama Lorena, la nostra piccola ascoltatrice di 8 anni. Auguri ancora, tantissimi auguri. Avessimo un coro, avremmo fatto anche una canzoncina in diretta, perché no? Everything But The Girl su Rete 8 Network.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Non si capiva nulla. Comunque, questo MTV Awards è stato l'anno sicuramente delle Spice Girls. Dal punto di vista dei premi, l'MTV Europe Awards di Milano è stata l'edizione dei nuovi gruppi al femminile, e non solo delle Spice Girls, che hanno vinto ben due premi, compreso quello per il miglior gruppo, oltre a loro anche per la vera star Madonna, ancora una volta protagonista di un cambio di look sorprendente con la scelta del nero sia per i vestiti che per i capelli. Dal punto di vista dello show, il maggior spazio è andato a Robbie Williams, votato tra l'altro come migliore artista maschile dell'anno. Lui è stato concesso l'onore di chiudere la serata e di eseguire ben due brani. La palma del set più provocatorio è andato naturalmente alle All Saints con la loro coreografia così smaccatamente a sfondo sessuale. Premi ancora ai Prodigy, Aerosmith, Natalie Imbruglia, oltre a quelli già citati. Merita una segnalazione anche per il riconoscimento assegnato ai Blue Vertigo, che hanno ricevuto il premio assegnato nelle varie zone d'Europa. Loro è toccato quella del sud, superando la concorrenza di Ligabue e Vasco Rossi tra gli altri. E a proposito di Space, beh, non potevamo iniziare con loro questa seconda metà di trasmissione, vero? Goodbye Space Girls su Rete 8 Network.

0: vincitrici allora d'eccellenza per questo MTV Awards 1998, le Spice Girls, che qui abbiamo ascoltato con Goodbye, come miglior gruppo e artista pop, due premi. Pari merito con Madonna. Questo per tutte le fans, eh? Rete 8 Network. Da Lugano e non solo, fino a Siracusa, adesso capirete anche perché.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa, in questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda Solo le più belle.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
2: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/27 while supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno di bitacora 2004.
4: 2004 logbook.
5: Una frenata improvvisa. Il fondo stradale dissestato e Bert scivola. Ci fermiamo immediatamente per aiutarlo. Nulla di grave. L'andatura lenta fa sì che tutto si risolva solo con un grande spavento. Rialziamo la moto. Un rapido controllo. Non ci sono danni al mezzo e Bert risale subito in sella. Una banale distrazione, un attimo di stanchezza, una pista nel deserto che non permette mai di allentare la tensione nella guida. Senza pensarci due volte, riprendiamo il viaggio. Abbiamo accumulato diverse ore di ritardo. Ci sorprende la notte e non è più possibile guidare. Malgrado le luci delle moto e dei van, la visibilità è nulla. Su consiglio della polizia libica, ci accampiamo in un'oasi lungo la strada e veniamo ospitati in un villaggio berbero. Attrezziamo il campo mobile e con l'aiuto dei locali che ci ospitano incuriositi dalla nostra presenza, improvvisiamo una grigliata di carne. Dormiremo qui e domattina raggiungeremo la città vecchia di Gadames.
6: Fantastico.
7: È buonissimo. Mi sono anche bruschettato il pane. Ci ho messo l'olio e il sale. Meraviglioso.
8: Allora siamo a 100 km da Gadames o Gadames, patrimonio dell'umanità. Da qua a Gadames 100 km. Ci fermiamo a metà strada, facciamo uno spuntino e montiamo il deltaplano e arriviamo volando a Gadames.
5: La notte passa veloce. Dai nostri volti traspare stanchezza e fatica. Le poche ore di sonno passate nel villaggio berbero non sono bastate a recuperare le energie spese nei giorni precedenti. Viaggiare nel deserto è stata finora la parte più dura della nostra avventura.

arriveremo a Ghadames. Saliremo poi sulle colline per raggiungere Nalut, lasciandoci definitivamente alle spalle la zona desertica. Attraverseremo il confine a Wayzin e saremo di nuovo in Tunisia.

Anche se i dischi oggi sono una razza in estinzione, noi cerchiamo sempre di scrivere le migliori canzoni possibili e di realizzare album degni di questo nome. Chris Martin.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Spagna, Portogallo e Svizzera, chi guida indossando occhiali o lenti a contatto deve portarne con sé un paio di riserva. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, è illegale portare una tanica di carburante in auto in Portogallo. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Germania, sempre meglio fare il pieno, perché è punibile con una multa di 70 euro chi dovesse restare a secco sulle autostrade. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, a Cipro è completamente vietato bere al volante. Ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Grecia, invece, è vietato fumare al volante. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, se intendete attraversare l'Europa alzando il pollice e sfruttando i passaggi da sconosciuti, evitate la Svizzera, il Liechtenstein e la Russia. In questi paesi l'autostop è illegale. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in alcune città spagnole e francesi, le auto devono essere parcheggiate su lati della strada diversi in base al giorno della settimana. Per esempio, nelle strade a senso unico si può parcheggiare sul lato dove ci sono i numeri dispari nei giorni dispari del mese e nel lato dei numeri pari nei giorni pari. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. In Bielorussia, ad esempio, tutto è meno regolamentato. Non ci sono né parchimetri né posti riservati ai disabili. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Ad esempio, lasciare le chiavi all'interno dell'auto con la portiera aperta non è in generale una buona idea.
Può costarvi l'auto stessa nel caso se ne accorga un ladro, ma anche una multa se lo fate in Svizzera. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Svizzera è assolutamente vietato lavare l'auto o la moto di domenica. Anche in Germania c'era la stessa legge, ma è stata modificata per consentire il lavaggio del proprio veicolo dopo mezzogiorno, forse per non disturbare chi segue le funzioni religiose. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, Bulgaria, Bielorussia e Russia tengono alla pulizia dei veicoli che circolano per strada e multano chi non le lava. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, è vietato utilizzare gli auricolari durante la guida in Spagna, non solo per ascoltare la musica, comprensibile, ma anche per telefonare. Si può chiamare solo con il viva voce. Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Sicuramente, ma male che vada, te metti con trapper. Un trapper, ma tipo chi? Ma sì, un trapper, uno di questi alti 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
4: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
3: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Aveva organizzato tutto con cura nella sua tenuta Il Palagio a Figline Valdarno in Toscana. Era la sera dell'11 settembre 2001. Sting avrebbe registrato un album live e un DVD con i brani più belli della sua carriera solista, più un paio di classici dei Police. Per l'occasione aveva chiamato musicisti e collaboratori bravissimi e fidati come Dominic Miller, Manu Karche, Chris Botti, Christian McBride, Jake Mandelbaum, Janis Pandavis, e avevano provato diversi giorni e messo a punto un repertorio davvero straordinario per deliziare quella sera. Un pubblico formato da fan, da amici, operatori del settore, insomma, era tutto pronto per una grande festa quando giunse una notizia dagli Stati Uniti di un attentato. Era l'attentato alle Torri Gemelle. Poche ore dopo Sting e sua moglie Trudy sono venuti a sapere che tra le 3.000 vittime della strage c'era anche un loro amico, Herman Sandler, magnate della finanza, ma anche un munifico sostenitore di cause ambientaliste. Nonostante tutto, il concerto non venne cancellato, ma l'atmosfera di quella sera, che doveva essere una sera di gioia, fu funestata e la sua serenità si trasformò in un commovente tributo a chi aveva perso la vita negli attentati di New York. All This Time e il relativo DVD verranno pubblicati poi, due mesi dopo.
4: Just like to say a few words before we start. This was supposed to be a very joyous occasion tonight. Because of the horrific events of today, it simply can't be a joyous occasion, and it's difficult for all of us. I'm angry, I'm confused, I'm frightened, and I don't really want to give this meaningless act of violence any credence. It's totally and utterly pointless. We'll sing this song for those people who've lost their lives. Thank you.

occhi custodi di passaggi a livello nel deserto. Spargono lacrime di petrodollari sufi soffocati, mullah immobili.

0: nuova edizione di Moto News. Quando si parla di moto si parla anche di abbigliamento. Allora Marco, i viaggi di Moto for Peace sono lunghi e spesso complicati. A chi vi affidate per l'abbigliamento?
1: Sì, infatti Richard, i nostri viaggi sono sempre molto impegnativi sotto molti punti di vista, quindi non si deve mai trascurare l'abbigliamento, che deve comunque essere confortevole, resistente e sicuro. Ovviamente mantenere queste caratteristiche per tutta la durata del tour, che dura sempre circa 2 mesi per un chilometraggio che si aggira attorno ai 15-16 mila chilometri e oltre.
0: Quindi caratteristiche, comfort e resistenza devono essere al top. Ma perché proprio OJ?
1: Dopo aver sperimentato diverse marche nel corso degli anni, dal 2009 però vestiamo OJ, che è un'azienda di Milano di proprietà della famiglia Merighi, a cui siamo molto legati da una forte amicizia e stima. Ad ogni viaggio veniamo equipaggiati dalle loro belle, confortevoli e funzionali tute, che vengono sottoposte per 2 mesi tutti i giorni, spesso a temperature estreme, che può essere il caldo africano, al freddo, alla pioggia, alla neve che puoi incontrare in Tibet, senza mai avere delusioni. Per noi di Moto for Peace OJ è un riferimento molto molto importante.
2: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Cina, 12 maggio del 2008. Sono le 14:28 ora locale, quando con epicentro nella provincia di Sichuan si scatena uno dei più forti terremoti mai visti in questa zona. Con una magnitudo di 7.9 della scala Richter, il terremoto scuote violentemente la terra della terza provincia più popolosa della Cina. Circa 80 milioni di abitanti. Sono oltre 69.000 le vittime accertate. Il terremoto fu avvertito fino a Pechino e a Shanghai. A 3 anni dal disastro che scosse profondamente il paese, il team di Moto for Peace torna in Asia per attraversare le 13 province cinesi colpite dal terremoto e provvedere ad una raccolta fondi a favore della China Charity Foundation.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
6: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione qui su Radio Moto for Peace.
7: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
8: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
9: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: ¿Cómo nace Moto for Peace junto a nuestra primera misión en el mundo? Para entender el origen de este viaje, tenemos que ir al año 2000, cuando Dino, apasionado motociclista, decide ir a la cima del mundo, recorriendo más de 12.000 kilómetros y atravesando gran parte de Europa.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano. Radio Moto4Peace presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: In Italia, seguiti con un tasso alcolemico di oltre 1,5 grammi litro, pagherai una sanzione compresa tra 1.500 e 6.000 euro e sarai arrestato con detenzione che andrà da 6 mesi ad un anno. E a partire da 0,8 grammi in su, scatta anche l'obbligo di guidare con il sistema AlcoLock.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: La Library of Congress è la più antica e prestigiosa istituzione culturale degli Stati Uniti d'America, con uno degli archivi di musica scritta e registrata più preziosi al mondo. Ogni anno 25 canzoni vengono aggiunte al National Recording Registry della Library. Nel 2023, in occasione del 40° anniversario della pubblicazione di Sweet Dreams Are Made of This degli Eurythmics, il brano è stato inserito nel prestigioso catalogo. Un ambito riconoscimento per Annie Lennox e il suo storico partner Dave Stewart. Quel pezzo, ha ricordato la Lennox, è stato composto e registrato in poche ore in un piccolo studio di Camden. Volevo comunicare l'importanza di avere aspirazioni, motivazioni e obiettivi, cioè tutto ciò che noi spesso definiamo un sogno augurandoci che ci si possa prima o poi arrivare. A me e David è successo veramente. A 40 anni di distanza per Annie, la canzone ha assunto un significato quasi mistico. Oggi è quasi un mantra, ha commentato. Un poemetto haiku, un messaggio in codice. Su Spotify la canzone è stata ascoltata da oltre 1 miliardo di persone.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni, ma ha l'importante compito di stringere rapporti con le polizie dei paesi che attraversa, in una sorta di gemellaggio pronto a dare il via a importanti collaborazioni tra i paesi del mondo, supportate dagli uffici competenti.

0: il tempo vola, ormai siamo abituati. E così via verso Atbasar, ancora 450 chilometri. Una macchina della polizia ci apre la strada sull'unica statale che porta verso sud. La temperatura torna a livelli accettabili, 17 gradi. Intorno a noi ancora centinaia di chilometri di coltivazioni. Da Atbasar ci dirigiamo verso la nuova capitale del Kazakistan, Astana, una delle città più fredde al mondo. Durante l'inverno si raggiungono temperature di oltre 35 gradi sotto lo zero. La tappa prevede 200 km di strada e, con l'asfalto in perfette condizioni, li percorreremo in sole 2 ore, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e nella massima sicurezza. Arrivando ad Astana, avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora, tutto quasi è andato liscio. Ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto for Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

è nata Moto for Peace TV Channel, il nuovo canale tematico di YouTube. Promo, video, foto dinamiche, servizi giornalistici, spot, interviste, videoclip e trasmissioni televisive dedicate al team di Moto for Peace, che dal 2001 viaggia attraverso il mondo. Ecco i progetti di Moto for Peace, attraverso gli angoli più remoti della Terra, a bordo delle loro moto, a tessere rapporti con istituzioni, a portare aiuti, a conoscere gente e naturalmente a raccontare attraverso bellissime immagini le loro esperienze. Moto for Peace TV Channel, ricerca il nostro canale su YouTube. Tutti i nostri video sono in HD con audio stereo Dolby Surround.

0: Europe is in a fight.
1: This must be Europe's independence moment. A new Europe must emerge.
2: Dopo la sua controversa gestione del Ministero della Difesa tedesco tra il 2013 e il 2019, è stata al centro di numerose polemiche. Scandali di acquisto, sono emerse irregolarità nei contratti per materiali militari con accuse di mancanza di trasparenza e gestione inefficiente. Indagini parlamentari, nel 2020 è stata convocata dalla commissione d'inchiesta del Bundestag per rispondere a domande su presunti scandali legati ai contratti di difesa. Successivamente è stata eletta Presidente della Commissione Europea il 16 luglio 2019. Attenzione, non viene eletta dai cittadini direttamente, ma indirettamente tramite i governi nazionali e il Parlamento Europeo. Per l'Italia, i partiti che hanno votato a favore e sostenuto la sua candidatura sono stati Partito Democratico, Forza Italia e Più Europa. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di lei, Ursula von der Leyen, classe 58, famosa nel mondo per i suoi SMS cancellati e per la totale mancanza di trasparenza. Per chi non lo sapesse o avesse dimenticato, nel 2021 von der Leyen ha negoziato un contratto da 35 miliardi di euro con Pfizer per l'acquisto di 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid-19. Le comunicazioni con il CEO Albert Bourla avvenivano tramite SMS e app di messaggistica, ma la Commissione europea ha dichiarato di non poter recuperare i messaggi, suscitando sospetti di distruzione volontaria. Mentre noi, comuni cittadini, per accedere al nostro fascicolo personale dobbiamo usare SPID, password e QR code, lei invece gestisce un affare da 35 miliardi praticamente con degli SMS. Nel maggio 2025 il Tribunale dell'Unione Europea ha stabilito che la Commissione Europea aveva violato i principi di buona amministrazione, criticando la mancanza di trasparenza e l'assenza di una giustificazione credibile per la perdita dei messaggi. Quindi, a pilotare l'UE, abbiamo una presidente indagata, l'ufficio del procuratore europeo e le autorità belghe hanno avviato indagini per possibili reati tra cui interferenza nelle funzioni pubbliche, distruzione di SMS, corruzione e conflitto di interesse. Ma non è tutto. Nuove controversie emergono anche sugli SMS cancellati, più di recente con Macron. Infatti, nel settembre 2025, un messaggio inviato dal presidente francese Emmanuel Macron a von der Leyen riguardo a un accordo commerciale con il Mercosur è stato cancellato automaticamente. L'autorità europea per la trasparenza ha avviato un'indagine per verificare se questa pratica violi le norme sulla conservazione dei documenti ufficiali. Sarebbe ora che i vertici dell'Unione Europea si comportassero con maggiore responsabilità e trasparenza. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere.
3: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Sei alla ricerca della prossima stella della musica? Con Nuovi Talenti, la rubrica che ti svela gli artisti emergenti più brillanti, il futuro della musica è già qui. Ogni giorno, solo su Radio Moto for Peace, fatti stravolgere da voci uniche e sonorità indimenticabili. Non perderti le hit di domani quando le puoi già ascoltare oggi. Resta connesso con Radio Moto for Peace, perché qui nascono le leggende.
1: I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace. I nuovi talenti su Radio Moto for Peace.
2: Are you searching for the next music superstar? With New Talents, the show that unveils the most brilliant rising artists.

ricordi il nastro rosso con cui legavi i tuoi capelli, quei campetti sempre pieni, adesso son vuoti parcheggi. O quando il sacrestano invano ti chiese la mano.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Lasciamo la Polonia per attraversare il confine ed entrare in territorio bielorusso. La nostra prossima destinazione sarà Minsk, a circa 500 km dalla città di Varsavia. Durante il tragitto sposteremo di un'ora avanti le lancette dell'orologio e questo indica che avremo superato i 30 gradi est di longitudine rispetto al meridiano di Greenwich. La sosta a Minsk è diversa dalle altre. Passiamo la notte ospiti a casa di un connazionale, Giuseppe, che da tempo si è trasferito in Bielorussia. Il 2002 è l'anno del mondiale in Asia. L'Italia va male, anzi malissimo. Il Brasile si aggiudica la finale sulla Germania nello stadio di Yokohama per 2-0. E mentre il mondo resta seduto davanti al televisore, noi risaliamo in sella. I colleghi della polizia bielorussa hanno organizzato un piccolo motoraduno in nostro onore e in compagnia degli Iron Brothers, a cavallo di stravaganti e rumorose moto, sfiliamo lungo le vie della città. Si cena tutti insieme nel ristorantino di Giuseppe e al tavolo la sensazione è quella di sedere accanto a persone che conosciamo da sempre. Qualcuno imbraccia una chitarra e sulle note di un canto popolare dell'ex Unione Sovietica la serata vola via in un attimo.
4: Speciale Africans, i grandi successi africani.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

0: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto la radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.
1: MTV ha avuto un impatto incredibile. La heavy rotation dei video ha portato dischi da 1 milione di copie a venderne più di 20 milioni. Ozzy Osbourne.
2: La grande truffa del riscaldamento globale. Riscaldamento globale, verità scientifica o colossale inganno? Un documentario shock britannico smonta la narrativa dominante e accusa è la più grande truffa dei tempi moderni. Ecco che cosa rivelano gli scienziati ribelli. Il documentario che sfida il consenso si intitola The Great Global Warming Swindle. Channel 4 nel 2007, diretto da Martin Durkin, contesta la teoria del riscaldamento globale causato dall'uomo. Tesi centrale: il clima cambia per cause naturali, soprattutto per l'attività solare, non per la CO2. Confutazione di Al Gore: il film è stato definito la risposta definitiva a una scomoda verità, smontando i suoi allarmismi. I dati storici. Gli ultimi 300 anni di riscaldamento sono una ripresa naturale della piccola era glaciale, che è avvenuta tra il 1300 e il 1850. L'impatto umano? Minimo. Le forze naturali, come le radiazioni solari, sono milioni di volte più potenti delle emissioni umane. Esempi concreti. Scioglimento dei ghiacciai? Già accaduto in passato, senza industrie o auto. Aumento dei mari? Livelli più alti si sono visti in epoche preistoriche. Perché si continua dunque a parlare di emergenza? Beh, ci sono sicuramente degli interessi nascosti. Gli scienziati, ad esempio, ottengono miliardi di fondi per ricerche sul clima. I politici cercano consenso con l'allarmismo. I media amplificano la paura per i click. Censura del dissenso. Chi critica il riscaldamento antropico rischia grosso. Carriera distrutta, fondi tagliati, emarginazione. In conclusione, prima di credere alle catastrofi annunciate, forse dovremmo ascoltare anche chi dissente, perché se il riscaldamento globale fosse davvero una truffa, chi ci guadagna non sono i cittadini, ma i potenti che lo promuovono.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: La regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri?
7: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shaw su Radio Energie di Reggio Calabria.

0: e protagonista del nostro secondo spazio dedicato al DJ anche tu, dove la musica la scegli solo tu, Tino che si trova anche lui in vacanza a Messina e che sta ascoltando e seguendo Energy ormai da diversi giorni, visto che lui comunque non è di Messina, seppur di origine siciliana, è comunque ormai un abitante del nord Italia, ma appena può naturalmente va a ritrovare la sua bella Sicilia e il grande sud Italia. Allora Tino, grazie per averci innanzitutto contattato e sei stato protagonista con la tua canzone dei appunto di rotta su Cuba, che tu hai scelto con la canzone Sono Qui, tra l'altro disco novità. Allora, buona estate, allora buone vacanze, siete in tanti a farvi sentire, la cosa ci fa molto piacere, ormai siamo nel vivo della vacanza, oggi ufficialmente davvero è il mese per eccellenza, si iniziano a fare i falò in spiaggia, ci sono queste sagre, queste feste, tra pochi giorni festa di Santo Stefano, quindi fuochi d'artificio, un sacco di paesini che organizzano un sacco di belle cose, insomma è un mese d'agosto che se uno sa vivere può divertirsi moltissimo. Attenzione, perché ho voglia di fare una cosa, l'avete già capito? No, lo facciamo dopo allora. No, lo facciamo adesso.
1: Estate in t-shirt,
0: dai, il primo che chiama il numero 0965 89 34 34 vince la nuova t-shirt di Radio Energy, per ricordare appunto questo primo agosto, questa bellissima estate 2002 targata Energy. Vi ricordo il numero 0965 89 34 34. Lasciate le vostre coordinate e vi faremo avere questa splendida t-shirt. A dopo.
2: Metropolis. Metropolis. Tutto ciò che vi siete persi di Richard Shue e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis. Metropolis. All the best.
3: E dal 26 agosto Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.
4: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Edizione del 9 maggio 2018 qui su Radio Moto for Peace. Allora, incontri istituzionali, lavori e sistemazioni dei mezzi e prime gite escursionistiche a Luanda, la capitale dell'Angola, città di quasi 6 milioni di abitanti in cui sta soggiornando il team di Moto for Peace. Moto for Peace che da circa 2 anni vanta anche 2 nuovi loghi, quello relativo alla ONLUS e l'altro per Radio Moto for Peace. E per questo oggi voglio ringraziare, anche se in ritardo rispetto ai ringraziamenti che già abbiamo realizzato sui social e che abbiamo dedicato a tutte le aziende che ci supportano, dicevo, voglio ringraziare Viviana Bertieri, Art Director di Wow Creativity e del suo team. E sì, e vi invito anche a visitare il loro profilo Facebook, anche perché sono davvero in gamba ed hanno una creatività incredibile, tant'è che sono stati gli unici dopo tantissimi anni a saper rimodernizzare i nostri loghi. Quindi un grazie di cuore da parte di tutta la ONLUS, oltre che mia personale. Ma torniamo a parlare di Moto for Peace, del suo team e di quello che sta succedendo in questi giorni a Luanda. Ho intravisto delle fotografie del personale di Moto for Peace in uniforme. Allora sentiamo subito Dino, che nel frattempo si sarà ripreso. Allora, come è andato l'incontro con la polizia angolana?
4: Ciao Richard, sì, oggi abbiamo avuto i primi contatti con la polizia qui dell'Angola a Luanda e questa mattina ci siamo recati presso la polizia di frontiera, dove abbiamo avuto un piacevole scambio anche professionale di quella che è la loro attività e la nostra. È stato molto molto interessante. La polizia angolana, anche se non da moltissimo, ma si sta veramente attrezzando e sta migliorando le proprie dotazioni. Per quanto riguarda la frontiera, hanno gli stessi problemi che si hanno un po' in tutto il mondo. Una per tutte, ad esempio, sono i congolesi nella parte nord dell'Angola che sconfinano per andare a cercare diamanti. Questa l'ha classificata come una problematica molto ma molto seria il comandante. E poi, come di consueto, abbiamo visitato i loro uffici, i loro mezzi, le attrezzature, ed è stata veramente una mattinata interessante. Oggi pomeriggio invece abbiamo parlato con il vicecomandante della Polizia Nazionale, che abbiamo ringraziato per l'accoglienza che ci è stata data da quando siamo entrati a Ungiva fino ad oggi. Quindi una scorta attenta, premurosa, e ti devo dire la verità, qui serve. Al momento, almeno per quello che ci riguarda, non tanto per la sicurezza, ma proprio per le difficoltà che ti dà il territorio. E quindi siamo stati con lui un intero pomeriggio, ed è stata anche una persona molto molto simpatica. Una cosa che non sapevo, che la kizomba, il nuovo ballo che fa impazzire che tutti i giovani nelle palestre, nasce qua, che è andato un po' a sostituire la zumba, no? Questa è una parentesi divertente, perché si parlava del traffico di stupefacenti, che è uno dei mali che affligge quel territorio, non come produzione o spaccio, ma come transito. E il capo della polizia appunto diceva che praticamente la droga degli angolani non è la cocaina, non è il crack, ma è la kizomba. E quindi niente, siamo stati veramente accolti in un modo fantastico. Quello che ci affligge purtroppo sono, più che le temperature, il tasso di umidità pazzesco, che mi ricorda tanto quello cinese del 2011. Poi per il resto niente, siamo sistemati come ti avevo già detto presso la residenza dell'ambasciata, in degli appartamentini a 2 passi dal centro, e abbiamo qualche noia con i mezzi, perché come sai anche tu Luis, ieri sera arrivando in città ha preso una buca profondissima. Qui le strade purtroppo è una nota dolente, no? Bisogna fare massima attenzione, perché veramente diciamo che è Roma quando è stata lasciata da noi circa un mese fa. Qui abbiamo le stesse condizioni delle strade romane, quindi sappiamo tutti quanti di cosa stiamo parlando. e poi c'è anche la mia moto, purtroppo, che nonostante che è nuova perde olio da un O-ring, e altre anche Celestino ha quel difetto che praticamente non si riesce a risolvere, sono andati proprio ora. Qui purtroppo c'è il problema che in questa parte di mondo fa buio molto presto, quindi bisogna fare le cose per tempo e anche in modo velocissimo. Ok Richard, un caro abbraccio, noi soggiorneremo qui a Luanda altri 2 giorni, quindi domani e dopodomani, e poi fra 3 giorni sarà la nostra prossima tappa a Malanji, quindi ci cominceremo a spostare verso est, e già ci hanno preannunciato che le strade che abbiamo percorso fino a oggi sono delle autostrade rispetto a quello che troveremo. E che ti devo dire? Andiamo avanti così. Un abbraccio e un saluto a tutti. Ciao ciao Richard.
3: Mio Dio, allora niente di buono, altro che il peggio è passato. È anche vero che in Africa ti dicono tutto e non ti dicono nulla, e questo lo abbiamo già provato sulla nostra pelle, ma speriamo, e ve lo auguro di cuore, che al contrario di quanto vi stanno comunicando adesso, le condizioni stradali siano invece migliori. Piccolo memorandum per i nostri radioascoltatori: tutte le puntate di questa trasmissione sono disponibili sul sito motoforpeace.it, ma anche sulla nostra app sezione audio. È tutto per questa edizione, un saluto da parte di

sono Alessandro Papale e anche io da Roma ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Shine bright like a diamond. Shine

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.
1: Sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Lanciato nel settembre del 1997 dall'ingegnere Andy Hildebrand, il software AutoTune era stato concepito e sviluppato per correggere gli errori di intonazione del cantato. Neppure un anno dopo, però, negli studi Dream House di Londra, viene usato come effetto per il brano Believe di Cher. Trasformatosi in una hit mondiale, renderà popolare quel suono che modifica la voce della cantante rendendola quasi aliena, un po' come avevano fatto in passato i vocoder o i talkbox. Nel 2001 i Radiohead utilizzano lo stesso effetto su canti di Thom Yorke nell'album Amnesiac, ma sarà il rapper T-Pain a sdoganare definitivamente l'autotune nel mondo hip hop. E quel mondo si chiama Trap. La Trap, con la sua semplicità compositiva, le sue voci distorte e i suoi finti denti d'oro, ha conquistato le giovani generazioni di tutto il mondo, riscuotendo un successo senza precedenti sia dal punto di vista dell'audience che della produzione. All'inizio degli anni 2000 ad Atlanta, Georgia, iniziano a diffondersi questo genere musicale, la cui popolarità crescerà contestualmente a quella delle organizzazioni di spaccio della Black Mafia Family, guidata proprio dai fratelli Demetrio Big Mac e Terry Southwest T. Flannery. Lo stile di vita sopra le righe, tipico delle organizzazioni criminali, porta i Flannery a tentare di riciclare buona parte dei soldi guadagnati con lo spaccio di sostanze, tuffandosi nel business però della musica e dando vita alla BMF Entertainment. I primi trapper assodati sono veri e propri bardi che celebrano le gesta di trafficanti e spacciatori, e la trap diventa anche uno strumento narrativo quasi propagandistico per un certo lifestyle e cultura. L'egemonia della BMF dura fino al 2015, anno in cui i fratelli Flannery verranno arrestati e condannati entrambi a 30 anni di carcere. Nonostante risulti un solo nome effettivamente sotto contratto con l'etichetta, cioè quella di Blue Da Vinci, è innegabile come in molti trapper considerati iniziatori del genere abbiano poi beneficiato della vicinanza e del contratto con i fratelli Flannery.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Prevenire e non reagire per limitare i rischi in caso di inondazioni. È partendo da questo elementare principio che un progetto europeo ha elaborato un sofisticato sistema di monitoraggio delle acque.
2: Sotto i miei piedi ci sono 48 sensori che rilevano in tempo reale il livello dell'acqua nel letto del fiume. Grazie a questa tecnologia possiamo vantare gli argini più intelligenti del pianeta.
1: I sensori collocati sotto il livello del suolo trasmettono le loro rilevazioni a una serie di banche dati situate in diversi paesi. Boston, sulla costa orientale del Regno Unito, è una delle principali città che stanno testando questa nuova tecnologia. L'alta marea fa spesso salire il fiume che la attraversa a livelli allarmanti.
2: Boston ha un buon sistema di argini, ma non è sufficiente. Quando la marea sale molto, rischia anche di farli crollare. Il rischio è quindi significativo.
1: Sistemi a fibra ottica e telecamere a infrarossi integrano il sistema di monitoraggio. Strumento principe dei rilevamenti è però una variegata batteria di sensori di diversa natura.

0: music only. Radio Motopuppy, the radio without frontiers.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Ok, let me shut up now.
2: La strada non è una semplice striscia di asfalto, ma diventa fertile terreno per le emozioni, per la vita.
3: Senza la tua notifica di

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
0: Va ora in onda solo le più belle.